0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it. Kiss.

Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Talk about-

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss Kiss.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Kiss Kiss. Bacio all'improvviso.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Ah!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss Kiss. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Yes, yes.
4: Nen.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: NEN.
3: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss.

0: Che bella Emily Meli con I'm a Woman su Radio Kiss Kiss, ed ora la linea alla redazione dove per noi c'è Umberto Aprea. Buongiorno Umberto, buona domenica.
1: Grazie Raul e a tutti una buona domenica. La crisi in Medio Oriente in primo piano, sempre più in bilico la trattativa Stati Uniti-Iran dopo le nuove minacce di Teheran. La guida suprema Khamenei in un messaggio ha minacciato il presidente Trump e tutti i responsabili degli ultimi raid sull'Iran. E la nazione a chiederlo, scrive. Dal canto suo Trump rilancia: saranno impiegati 1000 missili contro l'Iran se mi accadrà qualcosa. E sono state pubblicate su un giornale iraniano i nomi e le foto dei nemici del regime. Tra le personalità che dovranno attendersi una vendetta c'è anche la premier Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, almeno 10 morti, tra cui anche minori, e 80 feriti dopo gli attacchi russi nelle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky sui social parla di almeno 120 droni e 12 missili lanciati da Mosca e rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare sulle difese antibalistiche. Le forze di Kiev hanno colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov, appartenenti alla cosiddetta flotta fantasma che la Russia utilizza per eludere le sanzioni internazionali. Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Spagna, dove in Andalusia un rogo ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi. Incendi anche in Francia, Portogallo e Grecia. In Italia è emergenza in Piemonte, in fumo quasi 900 ettari di bosco. La regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido. La cronaca: un uomo è morto mentre faceva il bagno con i suoi figli nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Inizialmente era stato dato per disperso, i minori sono stati salvati, ma uno di loro è ricoverato in gravissime condizioni. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una 22enne marocchina 2 giorni fa una fermata della metro di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'uomo, disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni. I funerali si svolgeranno oggi a Capri, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, con i brani come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist, ha attraversato oltre 60 anni di carriera, vincendo anche 2 festival di Sanremo. Lo sport calcio: l'Argentina vola in semifinale ai mondiali 2026, con difficoltà ha battuto la Svizzera 3-1 ai tempi supplementari, dopo l'1-1 con cui si erano chiusi quelli regolamentari. L'altra semifinalista è l'Inghilterra, che ha vinto in rimonta 2-1 sulla Norvegia. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

Grazie a Roberto Frea, grazie alla nostra redazione, buongiorno, ben trovati, buona domenica 12 luglio, insieme fino alle 9 con Roberta in regia in collaborazione con Pasquale Viola, quindi a quattro mani anche questa mattina e questa domenica speciale da vivere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss, con delle belle sorprese. Ieri grandissimo tripudio, concerto straordinario per il Kiss Kiss Way, la tappa di Pescara, ne parliamo tra poco, ma intanto Mika con Blame It on the Girls, Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care, subito Pinguini Tattici Nucleari.

Si vivere insieme con I Don't Care su Radio Kiss Kiss, la musica più bella suona sempre solo qui. E vorrei salutare tutti quelli che in questo giorno speciale, questa bella domenica, sono già in giro per andare nelle mete ambite, insomma, tutto in giro per l'Italia, non solo, per godersi queste belle vacanze con tanta tanta musica e acqua fresca, fresca, fresca, anche se in realtà ci sono alcune cose che non sopportate. E infatti la domanda di questa mattina è: non sopporto quando? E finite la frase. 347 490 0042, tema libero. Non sopporto quando qualcuno mi dice, che ne so, arrivo tra 5 minuti e poi passo, che ne so, 20 minuti, oppure non sopporto quando lasciano 2 gocce di latte nel frigo invece, che ne so, di finirlo. Non sopporto quando, vediamo un esempio, il carrello del supermercato ha una ruota che va dove vuole, fa ti ti ti ti ti ci ci ci ci. Oppure non sopporto quando mi sorpassano per poi andare più piano di me. Ho fatto degli esempi, poi chiaramente tocca a voi. Però anche in tema generico, ragazzi, della serie: non sopporto le zanzare, non sopporto d'estate sudare al caldo, non sopporto l'idea che il cioccolato faccia ingrassare, l'insalata, la lattuga invece no. Ok, ho fatto 3 esempi diversi, tocca a voi. 347 490 0042, solo note vocali, mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete, poi non so.

0: Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Allora, parto io in prima persona. Non sopporto quando arrivo in un luogo pubblico, che ne so, in un bar o ristorante, chiedo la password del wifi, dice no, non c'è il wifi. Oppure questo già fa ridere, questa cosa, le papere di passaggio di quando non c'è il wifi, ad esempio. Oppure quando dici ok, qual è la password, guardi, gliel'ha detto, oppure questa striscia qui, sono tipo 12 caratteri, WK, punto interrogativo, asterischi, eccetera. Tu metti il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, cerchi di copiare alla lettera tutto quello che leggi, poi arrivato all'ultimo, che ne so, U finale minuscola, vai, la lanci, tu password errata. No, questo non lo sopporto. Bene, adesso voglio ascoltare
1: Radio Kiss Kiss. Okay, vai. Non sopporto quando la gente travisa ciò che è pubblico al posto del privato. Se ti trovi in zona pubblica, sì, con gente che non conosci,
0: certo,
1: non fumare a un metro di distanza.
0: Bravo, bravissimo.
1: Comportati bene. A casa tua fai quello che cacchio vuoi tu.
0: Bravissimo, ma fuori
1: nel
0: no.
1: Pubblico. Bravo. Comportati bene, rispetto civico.
0: Bravo, bravo, bravo. Ancora.
2: Non sopporto la gente che fischia.
0: Ah, in generale, che fischia? Anche se si fischietta così? Ok, non lo sopporti, vai. 347-490-0042 via WhatsApp. Cos'è che non sopporti?

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angela Mango e Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss in questa bella domenica mattina. Vorrei salutare quelli che sono in viaggio e quelli che ci stanno un po' raccontando questa domenica, in particolare sulle cose che non sopportano, perché il messaggio più simpatico sulla non sopportazione e non tolleranza vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno, sono Lucia della provincia.
1: Ciao, Lucia.
2: Di Brindisi. Non sopporto la prepotenza e l'ineducazione.
1: Bravissima, sono d'accordo, vai.
3: Io non sopporto quando entro nel bagno e trovo il coperchio della tazza aperto.
1: Ah,
3: se hanno fatto il coperchio, bisogna chiuderlo dopo il servizio, dopo l'uso.
1: Dopo l'atto piccolo o l'atto grande, come si dice. Vabbè.
4: Ciao Raul.
1: Ciao.
4: Io non sopporto mio marito quando faccio il tiramisù
1: perché?
4: E lo mangia nella teglia.
1: Prima
4: invece di prendersi la sua fettina metterlo nel piattino.
1: No. Anche io sono di quelle con la pasta al forno, quando si cucinano le polpette, no, bisogna fare tutto prima e consumare tutto assolutamente prima, rigorosamente prima.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io non sopporto quando va tutto bene, quando sono a lavoro e quindi il merito è di alcune persone e quando invece non va è colpa mia. Ecco, questo non lo sopporto, è un lavoro di equipe, quindi
1: certo.
5: Se va bene per tutti,
1: se va male va male per tutti,
5: vabbè. Tutti. Invece no.
1: Questa è la famosa legge del Kairos, si chiama, tornando un po' indietro nel tempo con una citazione greca. Intanto su Radio Kiss Kiss dal 2008 un pezzo bellissimo, loro si chiamano One Republic e questa è Stop and Stare.

0: 54 Ultra, questa è Talk to You su Radio Kiss Kiss. Non sopporto quando o non sopporto chi o non sopporto cosa. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao,
1: Kiss.
0: Buongiorno.
1: Una cosa che io non sopporto sono le persone che mangiano e non ingrassano. Non lo sopporto proprio.
0: Ne conosco tanti, invece non sopporto. Ultimamente mi sta capitando le persone che mangiano e sento il rumore. Sì, sì, sì, è qualcosa di talmente fastidioso che dico, ma vuoi smettere di fare rumore? In realtà però è un mio problema, non il problema di chi lo fa, perché lo sento in maniera amplificata.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Kiss a tutti, sono Francesco e non sopporto più i miei colleghi.
0: Basta,
2: non mi sopporto
0: più. Va bene, grazie.
3: Non sopporto quando al bar chiedo cappuccino bello caldo senza schiuma,
0: sì?
3: E mi arriva un cappuccino pieno di schiuma,
0: sì,
3: freddo.
0: Ok, sì, sì, è abbastanza al contrario, sì. Ultimamente invece abbiamo preso il cappuccino freddo che si chiama latte macchiato freddo, cioè latte freddo, caffè caldo, vabbè. Intanto novità su Radio Kiss Kiss, si chiama Somber, stilizzato in minuscolo come S-O-M-B-R, pseudonimo di Shane Michael Bulls, questo cantautore straordinario, ragazzi, un produttore discografico nato a New York il 5 luglio 2005, ne ha fatta di strada e arriva con una grande novità, sicuramente grande successo. My Body's Ready.

0: Bella nuova di Somber con My Body Isn't Ready. E siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. In mattinata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque, eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Col passare delle ore avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
3: Yes, yes.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Yes, yes.
7: Che stai scegliendo?
8: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
8: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
8: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: got something I want to talk about.
1: I want to talk about Bring Your Love and Madonna and Sabrina Carpenter. Belle tutte e due, video bellissimo. Bionde entrambe, Madonna un po' più acciaccatella rispetto a Sabrina Carpenter. Non sopporto quando, questo per quanto mi riguarda, qualcuno parla troppo a bassa voce, non riesco a sentire quello che dice, tipo, io cosa? Non ho capito. Come? Grida, urla, non ti sento.
2: Buongiorno, Kiss.
1: Buongiorno.
2: Allora, io non sopporto quando sto guidando su una strada
1: e qualcuno mi
2: limita a 80 all'ora, sto a 70 all'ora con quello davanti a me che fa anche lui a 70 all'ora come me, arriva sotto la tua velox e rallenta. Ma che tieni da rallentare? Che già sta a 70 all'ora, sei 10 km sotto il limite.
1: E va bene, è la cautela, essere cauti. Anch'io, devo dire, lo faccio, non dovrei dirlo, lo faccio, però vado un po' più veloce e poi alla fine sotto l'autovelox mi illudo, insomma, che rallentando poi non si fa.
3: Buongiorno, Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io non sopporto stare dietro in macchina quando si viaggia e mio marito ha detto che non sopporta a me.
4: Io non sopporto chi non usa le frecce quando cambia la corsia,
1: vero,
4: svolta,
1: vero, vero.
4: Chi non usa le frecce in generale.
1: Le frecce, indicatore di direzione. Dico questo perché
3: buongiorno,
1: quando di solito un attimo Roberto. Allora, perché di solito quando tipo a scuola guida, se uno le chiama le frecce, si chiamano indicatori di direzione, non frecce. Quindi sono stato un po' scottato su questa cosa io.
5: Buongiorno. Io non sopporto quando entri in un negozio e c'è la commessa dietro a te.
1: No, vabbè.
5: Le posso aiutare? Sto dando un'occhiata. La posso
1: aiutare?
5: Vabbè,
1: una carineria però.
5: Allora, questo, se le piace, ce l'ho così, lì. Basta, allora giro e vado via.
1: Vabbè, vuoi essere indipendente, vuoi essere sola. Ti senti un po' costretta quando a volte capita una cosa del genere. Vabbè, non sei la sola. Però è gentilezza. Siate gentili. Ascoltate Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Tommaso Paradiso ritorna con Agitare Coca-Cola.

0: 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: E si torna indietro nel tempo, perché sapete bene che qui a Radio Kiss Kiss rispolveremo poi i nostri archivi del passato, sia a fine programma sia a fine ora. In questo caso 7.53 in questo momento, torniamo nel 1975. Allora, è un'annata straordinaria, soprattutto per un gruppo il cui nome, letto al contrario, è uguale a BBA, letto al contrario è ABBA, come Ai Lati d'Italia. Beh, parliamo degli ABBA, con un pezzo che parla di una mamma speciale, la mamma di tutto il mondo. Però è un'imprecazione, perché... Ma...

0: Capolavoro della musica, Abba Mamma Mia. Ed ora lì nella redazione per noi c'è Umberto Aprea. Buongiorno Umberto, ben trovato.
1: Ancora una buona domenica e ben ritrovati. Il conflitto in Medio Oriente in primo piano, notte di attacchi reciproci. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Gli Stati Uniti hanno risposto mirando città costiere dell'Iran e colpendo oltre 140 siti, ma le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco dopo che esplosioni sono state udite anche a Doha, la capitale del Qatar. La guida suprema Mojtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano

0: Hamshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier assieme alle immagini di Trump e Netanyahu. La guerra in Ucraina, sale a 8 il bilancio delle vittime degli attacchi aerei russi condotti con missili, droni e bombe guidate. Alle 5 vittime nella città di Sumy si aggiungono una persona morta in un attacco russo nella città orientale di Sloviansk e 2 decedute a causa di un attacco missilistico sulla città meridionale di Odessa. Una serie di missili ha colpito anche Kiev, ferendo almeno 12 persone. La cronaca: resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una 22enne marocchina 2 giorni fa una fermata della metro di Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto dell'uomo disponendo la misura cautelare in carcere, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. L'addio a Peppino Di Capri, scomparso ieri, aveva 87 anni, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. I funerali oggi alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, dove è stata proclamata una giornata di lutto cittadino. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo, ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta gialla per maltempo oggi in Trentino. Scatta da oggi la rivoluzione degli autovelox. Su oltre 4.000 apparecchi, più di 850 saranno disattivati perché senza l'omologazione necessaria prescritta dal decreto del Ministero delle Infrastrutture sui rilevatori di velocità. Soddisfatto il ministro Salvini, che, pur precisando che la sicurezza sulle strade resta una priorità, ha sottolineato che il controllo non può essere solo un pretesto per fare cassa a spese degli automobilisti. Siamo allo sport con il calcio. Sarà semifinale tra Argentina e Inghilterra ai mondiali 2026. I campioni del mondo in carica hanno battuto 3-1 la Svizzera ai tempi supplementari dopo l'1-1 dei primi 90 minuti e troveranno, come detto, l'Inghilterra, che ha vinto 2-1 in rimonta, e ai supplementari contro la Norvegia. L'altra semifinale, lo ricordiamo, sarà tra Francia e Spagna. Infine il tennis: a Wimbledon è il giorno della finale tra Sinner e Zverev, l'alto tesino numero 1 della classifica ATP, alla possibilità di bissare il titolo vinto un anno fa, mentre il tedesco, che da domani sarà in ogni caso il numero 2, disputa la prima finale a Wimbledon, cercando di vincere anche a Londra dopo aver trionfato al Roland Garros. Abbiamo concluso, vi lascio con Raul da Umberto Aprea. Kiss Kiss a tutti.
1: E grazie alla nostra redazione, 8 del mattino, buongiorno, giro di boa in questa bella domenica di luglio, insieme fino alle 9 con Roberta e Pasquale in regia a quattro mani, e con tutti quelli che ci stanno raccontando le cose che non sopportano, perché questo è l'argomento che abbiamo lanciato questa mattina. Per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss premieremo verso le 8:40, giusto? Ok, intanto bella musica della protagonista, arriva Cheryl Cole per View con Fight for Taste Love, ancora Rudimental and Jess Glynn and Macklemore and then con These Days, subito Irama con Cabana.

0: Rudy Mansell, Just Creed e Michael Moore Intent con These Days su Radio Kiss Kiss. 8 e 10, vorrei salutare tutti quelli che non sopportano che cosa, ce lo raccontate.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Io non sopporto la gente che mastica a bocca aperta.
0: Esatto, anch'io.
1: Tu sei al ristorante, sì, senti, sì, a fianco questo che ti mastica a bocca aperta, che sembra un cavallo.
0: Non solo, ma vedi anche il contenuto di quello che mastica, quindi riesci anche a vedere e a condividere questo spettacolo, anche no, se vogliamo, vabbè.
2: Buongiorno amici di Kiss Kiss.
0: Ciao, amica
2: sono
0: mia.
2: Carmen e non sopporto la gente che parla tanto,
0: tanto,
2: per spiegare un concetto. Tanto
0: ne conosciamo tanti anche qui in radio. Ok, bocca mia, taci, io non sono uno di quelli, vai.
3: Io non sopporto quando le persone masticano,
0: ecco.
3: Anche se solo vedo una persona masticare un chewing gum,
0: sì,
3: mi dà fastidio,
0: sì. Anche a me ultimamente sta capitando questa cosa, so che ha un nome particolare, adesso mi informo, perché ha proprio un nome questa cosa, questo fastidio. Gabri Ponte e Giovanotti insieme con DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte Giovanotti con DNA su Radio Kiss Kiss. Allora, attenzione, l'abbiamo trovata. Ricordavo appunto che si trattava di una condizione neurofisiologica e ufficialmente ha un nome che è... si chiama misofonia. Ed è una condizione neurofisiologica che causa una reazione emotiva e fisiologica sproporzionata, come rabbia, ansia o disgusto, scatenata da suoni specifici e ripetitivi, specialmente quelli prodotti da altre persone come masticare, deglutire e anche respirare. No, a me respirare no. Devo dire la verità, no, respirare no, però masticare sì e deglutire anche, insomma, questi rumori emessi dal cavo oro esofageo, ecco, diciamo così. Va bene, a proposito delle cose che non sopportiamo, tocca a voi invece, 347-490-0042, avete 30 minuti a partire da adesso per raccontarci la vostra non sopportazione. E tra un po' il messaggio più simpatico sarà premiato...

0: Chi schissa te che sei un amante degli animali e hai fatto della tua passione il tuo lavoro. Chi schissa te che la tua bici, la campagna e il profumo della natura, questa è la tua idea di libertà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss! Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss Kiss.
13: La testa gira.
3: La musica più bella,

0: Fred De Palma, Anita M. Skill con la testa gira su Radio Kiss Kiss. Non sopporto. 347-490-0042. Sentiamo.
1: Ciao Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Io Ciao. Non sopporto le persone che raccontano storie, perché che senso ha? La verità è sempre la cosa migliore da tutti.
0: È vero, anche io non sopporto quelli che raccontano storie, anche cazzate, nel senso quelli che dicono bugie, ma alla fine a cosa serve? Perché la realtà viene sempre a galla e la verità soprattutto viene sempre a galla.
2: Ciao Raul, ciao Kiss Kiss. Ciao. Io quello che non sopporto lavorando in un supermercato è quando i clienti nei giorni rossi da calendario ti chiamano e ti fanno la fatidica domanda. Ma siete aperti?
0: E la risposta qual è? Perché alcuni supermercati, ragazzi, lasciatemelo dire, anche nei giorni rossi sono aperti, certo.
3: Buongiorno Raul, sono Daniela da Firenze. Io non sopporto più quando ti chiedono di uscire gli amici e poi stanno fissi al telefono, ma rimanete a casa se volete chiacchierare o altre cose.
0: Vero, vero, grande cafonata tra l'altro, confermo.
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Ciao. Io non sopporto l'invadenza, che vedo come la prepotenza di appropriarsi del mio spazio degli altri.
0: Brava, molto Kierkegaard questo concetto, molto filosofo, ok. Chi sarà il vincitore o la vincitrice? Ce l'abbiamo? Non ancora? 347-490-0042, aspettiamo il tuo messaggio, di il tuo nome, di dove sei e poi non sopporto...

Una gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, Settembre, pseudonimo di Andrea Settembre, cantautore italiano nato a Napoli. Il 9 ottobre 2001 salito alla ribalta nazionale grazie al Festival di Sanremo 2025 nelle nuove proposte con il brano Vertebre. Beh, novità arriva con Due settimane.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss, kiss.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
1: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Yes, yes.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Yes, yes.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Timmy Palangini con Dracula, suona di Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta musica questa bella domenica mattina. 8:45, quindi ufficialmente siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico per lo spazio, l'appello della domenica mattina, cioè non sopporto.
1: Ciao Raul, Raffaella, io non sopporto mio marito quando faccio il tiramisù che lo mangia nella teglia invece di prendersi la sua pettina e metterlo nel piattino.
0: Vince Raffaella! E anche il marito, solidarietà sia a Raffaella sia al marito, insomma, che mangia questo tiramisù, anche io faccio la stessa cosa, quindi ti abbiamo premiato per questo, gadget che ti arriveranno e gioco che torna anche sabato e domenica prossima sempre qui su Radio Kiss Kiss. Arriva Muse con Something Human.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tutta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie

Così potete ascoltarci dove, come e quando volete, H24, e poi anche scaricare contenuti più belli, insomma, che realizziamo durante la settimana. Tra poco Cartolini d'Italia con Marta e Benny, prontissimi più che mai a abbronzatissimi, perché stiamo vivendo la bella estate di Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti. 1994, John Penn con You Don't Let Me Know. Da Raul è tutto, buona domenica.

0: il disco giusto. You Don't Love Me, No No No, Don Penn, il nostro History Kiss dal 1994.
1: Andiamo e adesso in ce ne andiamo in redazione.
0: C'è Antonio Mercurio.
2: Buona domenica, un saluto a tutti voi. Nella notte, nuova ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, con il negoziato evidentemente ancora in stallo. Gli americani annunciano di aver colpito oltre 100 obiettivi a Sirik, Bandar Abbas e sull'isola di Kashm. Teheran ha lanciato missili verso Kuwait, Emirati Arabi, Bahrain e Giordania. L'escalation innescata da un attacco dei Pasdaran contro un mercantile che cercava di attraversare Hormuz. Il cargo è stato centrato e l'equipaggio costretto ad abbandonare la nave. Teheran è tornata dunque a chiudere lo stretto, una scelta sbagliata, e ora ne pagherà le conseguenze, ha detto il segretario alla difesa Exet. In giornata erano state le minacce di Mojtaba Khamenei ad alimentare le tensioni. L'ayatollah ha promesso vendetta per l'assassinio del padre, qui è succeduto nel ruolo di suprema guida religiosa. Un giornale iraniano ha pubblicato le foto in tuta arancione da detenuti dei leader mondiali considerati responsabili dell'uccisione. Trump e Netanyahu con un mirino sulla fronte, ma anche il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il premier britannico Starmer e Giorgia Meloni. Di episodio inquietante parlano i presidenti delle Camere Fontana e La Russa. La premier non si fa intimidire, assicurano i vice Tajani e Salvini, poi la condanna dei partiti, compatta la maggioranza delle opposizioni, solidarietà di Calenda. La cronaca resta in carcere, il 27enne algerino Mohamed Saidi, che sulla banchina

0: mattina della stazione Duomo della metro di Milano, aggredito e sfregiato con una coltellata al viso una 22enne marocchina. L'uomo, irregolare in Italia, era già stato arrestato poche ore prima per un furto e rilasciato con il divieto di dimora in città. Il GIP ne ha disposto la custodia in cella, ritenendolo potenzialmente pericoloso. Ritrovato il corpo del 38enne a zero disperso da ieri pomeriggio nel tagliamento a Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. L'uomo, operaio edile residente a Pontebba, si era tuffato per salvare i figli piccoli in difficoltà mentre facevano il bagno nel fiume. È riuscito ad avvicinarli a riva, ma poi è scivolato venendo risucchiato dalla corrente. Inutili tentativi di soccorrerlo. Questo pomeriggio, nella chiesa di Santo Stefano, che si affaccia sulla celebre piazzetta, ai funerali di Peppino Di Capri, morto ieri all'alba degli 87 anni dopo una lunga malattia. Giuseppe Faiella, era questo il vero nome dell'artista, aveva da tempo diradato le sue uscite pubbliche, messo fine a spettacoli ed esibizioni, ma era ancora possibile vederlo passeggiare per le stradine di Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Lo sport, calcio e mondiali, completato il programma dei quarti di finale, l'Inghilterra supera la Norvegia e rimonta 2-1 supplementari. Al gol di Schilderup risponde con una doppietta Bellingham. L'Argentina batte la Svizzera 3-1, McAllister e Ndoye mandano la gara all'overtime, dove con gli elvetici in inferiorità numerica per l'espulsione di Embolo la decidono Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Le due semifinali, martedì a Dallas, Francia-Spagna, mercoledì ad Atlanta, Inghilterra-Argentina. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati precede il fratello Alex con la rossa del team Gresini e di Gian Antonio con la VR46. Jorge Martin, sesto, conserva la vetta del mondiale. Aut Bezzecchi, caduto nelle qualifiche, il riminese dell'Aprilia dovrà operarsi a una spalla. Oggi alle 14 la gara lunga con Marquez in pole. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Buongiorno a tutti, dalla Marta, anche un po' Martinez, ma non sono sola, ma ben accompagnata stamattina.

0: Marta Martinez, direi la Marti. Questa mattina salutiamo la Leti e salutiamo Max Pol. Io sono Max Benny in questa mattina perché saremo noi ad accompagnarvi per le prossime tre ore con Cartoline d'Italia. Max e la Leti sono a Rossano Calabro, quindi da mezzogiorno in poi vi racconteranno una seconda giornata dal parco più grande del sud, Odissea 2000.
1: Noi però iniziamo subito come fanno loro, no? Stamattina con l'appello cercheremo di capire chi è all'ascolto in questo momento, chi è sveglio, perché è sveglio, cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina.
0: Marta, chi ti sei svegliata tu stamattina?
1: Oh, io per farmi bella al mattino ho bisogno, anche per riprendermi, almeno due ore prima, quindi alle sette.
0: Alle sette c'è qualcuno che si è svegliato ancora prima di Marta. 347-490-0042. Un saluto a Pasquale Viola in regia. Partiamo con Siena Spyro.

0: Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti ancora da Marta e da Benny.
1: Ecco, cartoline d'Italia, stanno già arrivando tanti messaggi di persone che qualcuno ti batte, Marta, perché tu due ore prima, quindi intorno alle 7, ti sei svegliata. Io 7:40 e si sente dalla voce che ancora non è.
0: Esatto, hai lasciato la testa sul cuscino stamattina, ma ci sono tante persone già belle e attive. Noi cerchiamo di capire a quest'ora del mattino che cosa va buttato giù dal letto a quest'ora
1: perché
0: del mattino.
1: La domenica mattina 12 luglio, con una temperatura insomma tipicamente estiva, una persona dovrebbe essere già sveglia.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Peppino da Bari. Sergente Martinez, è un piacere sentirla. Lei fa degli orari un po' strani.
0: È vero,
2: ecco.
0: vero.
2: Trasporto pane.
0: Ciao.
1: Ecco, ma fossero soltanto gli orari strani per quanto riguarda Marta Martinez, sono tante cose strane che hanno a che fare con la sua esistenza.
0: No, spieghiamolo, perché sì. Io quando sono in diretta al mattino mi trasformo nel sergente Martinez, tutti giù dalle brande, brutti sacchi di melma, capito? Cioè sono per il risveglio delicato, perché bisogna alzarsi belli carichi e fare l'alzabandiera mattutino, capito?
1: Alle 9 del mattino sta così, immaginate il primo pomeriggio. Allora, detto questo, al 347-490-0042 in tanti stanno scrivendo chi ha trascorso una notte in moto, un messaggio meraviglioso che fa venire voglia proprio di vivere. E questo che scrive dalla Sicilia: noi svegli dalle 6:30 per la partenza di nostro figlio che rientra al lavoro, mentre noi che facciamo? Andiamo al mare.
0: Tutti al mare.
3: Ciao, sono Silvia da Tortona. Io stamattina mi sono alzata alle 6 perché devo portare mio cane in giro al mattino presto perché qua fa caldissimo. E quindi mi sono alzata, abbiamo fatto colazione, siamo andati al parco e adesso stiamo tornando a casa.
1: Mi sembra giusto, perché i cani soffrono ancora più di noi con le alte temperature, soprattutto oggi che pare sia una giornata infernale dal punto di vista climatico. Avremo poi aggiornamenti con il meteo.it. Allora, all'appello potete scegliere se mandare un messaggio classico al 347 490 0042, nome, la città dalla quale ci state ascoltando e presente, come un appello scolastico, oppure
0: potete dire che volevi dire.
1: Sergente Martinez.
0: Sergente Martinez, siamo già svegli a quest'ora del mattino perché stiamo partendo per le vacanze o perché stiamo andando a lavoro. Qui non si batte la fiacca, stiamo andando a fare una bella corsetta al parco, perché c'è chi non rinuncia allo sport neanche con queste temperature.
1: E neanche la domenica mattina. Lodi a loro, noi vi suoniamo le canzoni più belle, la musica più bella, che sono solo su Radio Kiss Kiss. E tra poco ancora spazio a voi, i vostri messaggi al 347 490 0042.
0: Adesso The Heart.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: si intitola Antidroga. Emma e Fabri Fibra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, 9.13 di questa domenica 12 luglio. Buongiorno a tutti da Beni e da Marta Martinez, Cartoline d'Italia in questa special edition. In questa domenica 12 luglio con voi per le prossime tre ore abbiamo iniziato con l'appello. Marta, tanti ascoltatori, devo dire, io non credevo che a quest'ora del mattino ci fossero già tante persone sveglie, anche pimpanti, attive.
1: Nonostante sia domenica, tante persone sono in giro, sono in movimento e pronte a far cose.
0: Ascoltiamo
1: un po', sentiamo.
0: Ascoltiamo, ne arrivano,
1: ci inviano cartoline.
0: Tante cartoline che sono arrivate.
2: Sveglia.
0: Sveglia, sì.
2: Stamattina sveglia, 7:10, 7:15. Cosa che mi fa stare per strada. Accompagno mio figlio a prendere il treno perché parte e torna al lavoro. Stamattina è una mattinata agitatissima.
0: Ecco, oh. Vedi, si sente anche, perché poi la voce non mente. Dalla voce ti accorgi di tutto, si sente proprio che è una voce di quelle lì un po' trafelata in questa domenica.
1: Trafelatissimo, caro mio.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss. Io sono sveglia dalle 7 perché mi sveglia il mio compagno che va al lavoro.
1: Bene.
3: Niente, sono sveglia, porto il cane a spasso, pulisco la casa, me ne vado al mare.
0: Ecco, tante cose, ma molte coppie potrebbero anche lasciarsi per questo fatto, però. Cioè, se il tuo partner, Marta, ti svegliasse in maniera inconsapevole, che si sveglia, fa rumori, accende luci, fa cose e ti sveglia prima molto prima del previsto, tu cosa potresti fare?
1: Sicuramente avrei già provveduto con il mandarlo a dormire sul divano già tempo addietro, perché bisogna essere delicati. Ecco, quando uno dei due magari ha una sveglia presto e l'altro potrebbe in qualche modo pensare di riposare un attimo, bisogna fare attenzione. Attenzione, o si litiga, si litiga.
0: Falò.
4: Come tutte le domeniche, da marzo diciamo, mi sono fermato una domenica, sto andando a fare il cameriere in un agriturismo.
0: Anche qua la voce, ecco, fa capire tante cose. Un saluto a tante categorie che lavorano in questa domenica mattina, tra cui appunto i camerieri, ma non solo.
1: Ma sono tantissime le persone che chiaramente lavorano. Anche noi staremmo lavorando, sai?
0: Vabbè, però rispetto a loro, Marta, non scherzare, perché qua ti arrivano un po' messaggi. In piedi, sotto al sole, a portare vassoi, a far cose, a camminare.
1: Ma va

The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
0: Nen.
2: La senti?
0: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Kiss, kiss.
8: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
7: La musica più bella. Suona solo.

0: Merck & Tremont, Partenope con il featuring di Serena Brancale, The Colors. E a proposito di musica più bella, facciamo i complimenti ai ragazzi che ieri hanno illuminato appunto Pescara con l'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Se ve lo siete perso, appunto, potete andare a riguardare il tutto sui nostri canali social, ma anche sul nostro canale YouTube, andando su TikTok, Instagram, Facebook, perché veramente è stata una roba pazzesca.
1: Sì, ma stanno arrivando anche foto e video di persone che erano presenti ieri sera lì per una chiusura pazzesca, la quarta e ultima tappa del nostro tour che tornerà l'estate prossima, quello è poco ma sicuro. Ma non solo Kiss Kiss Way, si è parlato tanto in settimana di un po' di cose, ecco le notizie più chiacchierate della settimana, se qualcuno se le fosse perse perché magari è in vacanza, ha staccato un po' la spina da tutto quello che è successo, facciamo noi un veloce recap partendo dal Giubileo di Roma, che è già un record. In meno di 30 minuti polverizzati 550.000 biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027, e non sarà l'ultimo, e dico l'ultimo, dei record del COM.
0: Francesco Renga, il presunto litigio con il personale di bordo sul volo che doveva portarlo da Brindisi a Orio al Serio, è stato scortato fuori dal velivolo insieme al suo accompagnatore del personale di sicurezza, pare per atteggiamenti non consoni. Da Francesco Renga, Francesco scenda. non posso ridere adesso, va bene, ok.
1: Ecco, va bene. Poi la prima processione digitale realizzata in Italia che ha coinvolto un intero borgo, il santo e la croce sono stati sostituiti da uno schermo digitale che ha guidato i fedeli gestendo da remoto attraverso l'intelligenza artificiale che li controllava attraverso gli smartphone, che sono stati ribattezzati lumini del futuro. Anche i canti, no? Le litanie sono state riprodotte dall'intelligenza artificiale, quindi le preghiere non termineranno più con un prega per noi, ma non con un connettiti a noi.
0: No, dai.
1: Vabbè, certo.
0: Lite di coppia, lei chiama la polizia perché il marito al ritorno da un viaggio rifiutò un rapporto intimo. Arriva subito il commissario Filippo Bisciglia, che porta i due subito su un tronco per un falò di confronto.
1: Ma sì, perché ormai tutte le dinamiche di coppia vengono risolte da questi falò. E a proposito di Temptation Island, si è discusso tanto, e direi anche forse troppo, della proposta di un professore che vorrebbe portare il format nelle scuole per spiegare ai giovani le relazioni tossiche.
0: Esattamente, un po' di sana educazione sentimentale.
1: Non mi comprende, esatto. Merito di più, questo è il senso.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Titola Drop Dead, la voce con Radio Olivia Rodrigo, 9.32, Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Benny e Marta al 347-490-0042. Tanti stanno rispondendo all'appello che abbiamo lanciato qualche minuto fa, perché la domanda è d'obbligo: 9 del mattino di una domenica di quasi metà luglio, perché siamo quasi a metà luglio, ragazzi, tra
1: caspiter
0: poco,
1: bonciolo.
0: Cioè, non voglio ora mettervi tristezza, voi chiamate l'estate, sì, ma qui tra poco
1: quella
0: parola non si pronuncia.
1: No, countdown a Natale no, però vogliamo capire,
0: no,
1: chiaramente.
0: No, che Natale, no, parlavo no, perché, già di settembre non si pronuncia, figurati, no.
1: No, vogliamo capire a quest'ora del mattino perché siete svegli, chi o cosa vi ha buttati giù dal letto stamattina.
2: Buongiorno ragazzi, io ti sveglio alle 7, sono molto felice, molto carica, che vado al mare, dopo una settimana intera di lavoro, ci sta.
1: Ci stai come a mostrare le chiappe chiare nel nostro caso, perché noi ancora non abbiamo visto il mare quest'anno.
0: Sai che ieri lavoravo vicino al mare, guardando il mare ho pensato a una cosa, mi sono sbloccato da solo con un ricordo,
1: cioè
0: quando si prepara la borsa per andare a mare, che anche in coppia hai preso la crema, hai preso la protezione e le scarpette per i ciottoli e qualcosa da e poi dimentichi sempre qualcosa, arrivi lì e ma non dovevi portarlo tu, e la colpa era ovviamente sempre la mia.
1: C'è una cosa che dimentico sempre: la busta in cui mettere il costume bagnato, cioè tu cambi il costume e poi quello bagnato dove cavolo lo metti? Puntualmente vai al bar e mi potete dare una busta di plastica per poter mettere il costume dentro bagnato?
0: E quella busta col costume bagnato di Marta Martinez potrebbe valere un patrimonio, signori.
3: Sono Francesco da Crotone, mi sono alzato stamattina alle 5:15 per andare a correre sul lungomare.
0: Tanti corrono, tanti fanno attività fisica perché questa è l'ora giusta, e poi qualcuno invece in fascia più serale, però io non ce la farei proprio, cioè nel senso che zero.
1: Vabbè, con questo caldo magari diventa un po' più faticoso, però basta chiaramente scegliere anche l'orario giusto per fare un po' di sano sport, perché non bisogna interrompere lo sport che fa bene alla mente e al corpo.
0: Ecco, andate in pace, mi verrebbe a dire 347-490-0042. Aspettiamo ancora il vostro appello qui su Radio Kiss Kiss.

0: Meravigliosi Coldplay con A Sky Full of the Stars. E adesso invece c'è una bellissima novità. Rap racconta un amore libero, istintivo, irrazionale che sfida il tempo.
1: Sì, sfida tutto, le distanze, anche le differenze tra due persone che comunque nonostante tutto continuano a cercarsi. Voi direte il titolo è Innamorati pazzi, saremo insieme per tutta la vita. No, il titolo è Pazzi, stupidi, ragazzi.

0: Raff, pazzi, stupidi ragazzi, il nostro New Kiss.
1: Beh, pazzi come il clima di questi giorni, continuerà quest'ondata di calore oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti dal meteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. Nelle prossime ore sole prevalente da nord a sud, con cielo sereno o al massimo con qualche velatura sui settori nord-orientali del paese. Col passare delle ore è previsto un aumento delle nubi al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima molto caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord e tra 29 e 35 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Kiss Kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Yes, yes.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Kiss, kiss.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Gigi Manu Chao con Viajando por el Mondo su Radio Kiss Kiss. Come sono andata col fraco? No, spagnolo.
1: Muy bien, per quel che mi riguarda, ma mastico pochissimo. In ogni caso, tanti sono in partenza, ci stanno scrivendo, siamo svegli da presto perché iniziano le nostre vacanze. Quindi buone vacanze, buona domenica, buon viaggio, ecco, a chi viaggia por el Mondo. Sentiamo un po' di voci.
2: Svegli dalle 8 di mattina da Partinico a Messina per il concerto di Tiziano Ferro, il nostro tizianone nazionale.
1: Ma qui c'è una donna che lo imita meravigliosamente bene.
0: Perdono se quel che ho fatto io per che lo ascoltano.
1: Pensa che
0: malissimo.
1: È arrivato un messaggio, abbiamo fatto retromarcia o non andiamo più a concerto?
0: No, sai che io me la cavo soltanto un po' con guarda, io sono assolutamente contro la chiusi estetica. Chi sono?
1: Giancarlo Magalli.
0: Ma che? Fatti bravo, dai, fatti bravo.
3: Ciao ragazzi, Sara e Matteo da Novara. Noi la nostra sveglia questa mattina è stata presto perché abbiamo accompagnato nostro figlio, 11 anni, alla sua prima settimana di vacanza da solo con l'oratorio in montagna.
1: Per una madre, io ricordo ancora il volto di mia madre la prima volta che ho messo piede su un autobus per partire da solo. Ecco, Pasquale Viola in regia sta annuendo, quindi mi sa che anche mia madre era in crisi, pianti, lacrime, mio figlio partiva per la guerra, non tornava più mio figlio.
0: Certamente, immagino poi l'elenco interminabile di raccomandazioni.
4: Per noi questa mattina ci ha svegliato il nostro figlio alle 7:15. Vabbè. Mamma, papà, facciamo colazione.
0: Tanti
1: hanno scritto, insomma, o comunque mandato messaggi vocali con questo tema, con i bambini che hanno svegliato. A proposito di colazione, giusto per farvi capire perché è così peperina stamattina, Marta Martinez.
0: Poi sono sempre peperina.
1: No, particolarmente stamattina, visto che ti sei svegliata prestissimo, con cosa hai fatto colazione?
0: O cannolo siciliano, o cannolo. Saluto la Sicilia, perché gli amici della Sicilia lo sanno che io amo quella terra meravigliosa e il cibo siciliano.
1: Potevi dire, dillo ufficialmente, io amo il cannolo siciliano.
0: Io amo un cannolo. Non lo siciliano, ecco, hai capito? Poi, anche l'arancino e l'arancina, tutte e due, indistintamente.
1: Il cannolo con scaglie di cioccolata, con arancio, pistacchio.
0: Pistacchio.

0: Si gioca con una palla,
1: è
0: sì,
1: vero?
0: In effetti sì, è un po' come il baseball, però il campo è un po' più piccolo, bisogna conquistare le mete e poi
1: ma
0: c'è questa palla.
1: Tu hai letto che, su che Google, non
0: sto
1: lo
0: leggendo nulla,
1: tu.
0: È uno sport di squadra il cui scopo è segnare punti facendo, no scherzo, però in ogni caso sì, hai centrato, brava,
1: vabbè,
0: non l'avrei mai detto perché non
1: quanto
0: conosci.
1: Prendo prof?
0: 7 meno meno, se offre, se offre un caffè anche 8.
2: Salve Radio Kiss, buongiorno, sono Tommaso dalla Calabria.
1: Ciao.
0: Ciao Tommy.
2: La prima volta che sono partito da solo per una settimana, una valigia di medicine,
1: sì.
2: Mia mamma, una valigia, anche se non sono allergico a niente.
0: Lo so, ma sono così, la valigia e poi le raccomandazioni, mi raccomando, cioè, pensate che mia madre ancora oggi quando mi vede mi dice:
1: la
0: mi
1: sciarpa.
0: Raccomando non sudare, hai portato un golfino perché stanotte potresti sentir freddo, quindi alla fine
1: anche in piena estate chiaramente
0: Io direi per fortuna sono così e per fortuna esistono le mamme.
3: Ciao ragazzi, mi sono svegliato alle 5 meno un quarto.
1: E la Peppa?
3: Un po' troppo presto perché la mia ragazza mi ha regalato un giro in Ferrari a Imola e siamo quasi arrivati a Imola e non sapremo cosa fare perché il giro è alle 12 e mezza. Arriviamo da Torino.
1: Intanto fatti di una cosa, mi raccomando, il giro in Ferrari, vai piano. No, veramente, ci tengo.
0: Quindi per la serie raccomandazione delle mamme, no? Vai piano, è la cosa più importante. Beh, ci siamo noi in sottofondo, mangiucchia qualcosa e sicuramente nell'attesa di fare questo giro meraviglioso in Ferrari.
1: E adesso pronti anche per il nostro momento history con una canzone che è profondamente legata alla trama del film Highlander, l'ultimo immortale.
0: E addirittura il titolo viene pronunciato dal protagonista del film, Roger Taylor, ha scritto la canzone pensandola per un discorso un po' più rock, poi Freddie Mercury la modificò, aggiunse una linea di basso meravigliosa e lo trasformò in un capolavoro dall'86, i Queen con...

0: Magic 1986, il nostro History Kiss.
1: Le 10 in punto, buona domenica 12 luglio a tutti. State ascoltando Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia solo per questa domenica, non con Max e Laleti che saranno in diretta tra poco da Rossano Calabro, ma con Marta Martinez, ribattezzata la Marti.
0: Poi Marta anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez,
1: sì,
0: eccetera,
1: vabbè,
0: eccetera. Devi saperlo,
1: sì,
0: sì. Cavolo.
1: Però il nome d'arte deve essere sempre breve, un po' come i calciatori brasiliani,
0: ah,
1: no? Che hanno
0: sì.
1: 80 nomi, poi conosciuto come Vinicius, Ronaldo, eccetera. Ci sono anch'io, Benny, grazie per la presentazione,
0: ah, giusto,
1: Marta.
0: Sì.
1: Sì, ti ringrazio, ti ringrazio.
0: Riceviamo ancora.
1: Vuoi che passi anche l'aspirapolvere, pulisca qualcosa?
0: Guarda, ne avremo bisogno. Riceviamo ancora le vostre cartoline per sapere e capire come trascorrerete questa domenica. Mare, relax, lavoro.
1: Ecco, tanti che fanno cose e tanti invece che vogliono ritagliarsi uno spazio libero. Vi aspettiamo al 347 490 0042.

0: Di Gaia con Bossa Nostra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ecco, c'è anche chi ritorna dalle vacanze, così come tanti sono in partenza in questa domenica. Ecco, saluto Vincenzo e Chiara da Tropea verso Salerno, di rientro a casa, vacanza finita. Lei sorride, lui ha una faccia.
1: È dispiaciuto perché guida lui.
0: Ma sì, perché poi quando la vacanza finisce io sto male già il giorno prima, già il pensiero di dover chiudere tutto.
1: Ma non è che sta piangendo per i soldi spesi?
0: No, ma sei sempre venama.
1: Fai il conto, dice: mamma, quanto abbiamo speso sta vacanza.
0: No,
1: bella Tropea, stupenda, bellissima, veramente
0: meravigliosa. Poi peraltro, al di là di chi guida per andare o di rientro dalle vacanze, diciamo che soprattutto la domenica, il fine settimana, le persone si dividono in due macro e distinte categorie.
1: Allora, ci sono quelli che amano il riposo, il relax, non vogliono far nulla di che, semplicemente riposare la mente, e ci sono quelli che hanno proprio il bisogno di organizzare, fare cose, fare esperienze, riempire in qualche modo ogni momento della giornata.
0: Esatto, infatti qualcuno entra nella categoria skillcation, cioè persone che anche magari in vacanza o in momenti di relax devono imparare cose, no? Le famose skill, le competenze, quindi appena ho un minuto libero devo impegnarlo nel fare qualcosa, quindi imparare cose nuove, guardare qualche tutorial o fare cose. Dall'altro lato, chi invece fa parte del team empty weekend, si dice, cioè weekend vuoto, quindi il vero godimento è quello di non far nulla, non avere una sveglia, non avere un compito, non avere un orario, non dover far niente, già quello è un grandissimo godimento.
1: Allora, potete dirci voi a quale categoria appartenete, no? Quella di chi non ha voglia di far nulla, ma semplicemente relax, total relax, o se anche voi invece avete bisogno durante il weekend, durante l'estate in generale, di fare cose, di fare esperienze nuove, di riempire ogni momento con qualcosa che vi resti.
0: Tu, Marta, di che squadra sei? Che
1: io non riesco a soffermare un attimo. C'ho proprio un problema, penso sia un problema curabile, non lo so.
0: No, tanti problemi, sì, che sono difficilmente curabili. 347 490 0042, messaggi vocali, insomma, sì, questa domenica sarà vuota libera.

0: Trash America, tra le canzoni più hot in assoluto e quelle che fanno allusioni di vario genere, sicuramente possiamo annoverare la canzone di Gianna Nannini, che si tocca l'America. Come si tocca l'America?
1: Quella statua della libertà. Allora, tanti ascoltatori che sono tra l'impegnato, come abbiamo detto, con le skill, no? Chi vuole fare cose anche al fine settimana e chi invece si vuole godere un po' di relax, nel senso non voglio far nulla, non voglio pensare a nulla. Saluto, peraltro dicono Max e Leti, vi ringraziamo, ma Max e Leti sono a Rossaro Calabro, inizieremo tra poco. Io sono Benny, lei e Marta Martinez, diciamo a beneficio di quelli che abituati chiaramente a Cartoni in Italia con Max e Leti, ci sta. E loro sono in una lavanderia, preparano le lenzuola per le strutture ricettive in quel di Lecce, quindi tutti i turisti che andranno a Lecce dormiranno sulle lenzuola pulite o sotto le lenzuola pulite, e anche grazie a loro che
0: anche
1: stanno
0: perché
1: lavorando.
0: Ci sono quelli che prima di addormentarsi tra le lenzuola di un hotel oppure di un B&B fanno il controllo, l'ispezione.
1: C'è il topper, c'è il topper.
2: No, io non ce la faccio proprio a non fare niente. Per esempio, mia sorella ci riesce bene, io non ce la posso fare. Cioè, come sto un secondo fermo mi viene proprio il pallesico. Per esempio, come tutte le persone normali, si mettono a guardare un film la domenica, io non ce la fo.
0: Neanche io.
1: Quanto è bello sentire il toscano, non ce la fo, non ce la fo, è una meraviglia, non ce la fo.
0: Facciamo un recap, no? Perché stiamo cercando di capire quante persone durante il weekend o in estate in generale hanno voglia di rilassarsi semplicemente, di, ecco, non far niente, e quante persone invece hanno bisogno di riempire la propria vita di esperienze.
3: Io lavoro in ospedale, quando non lavoro, perché faccio il vigilante in ospedale, sì. Sono Francesco da San Severo, provincia di Foggia.
1: Ciao.
3: Non voglio fare nulla, voglio stare in relax.
1: Bello, bello, un relax, sì, staccare tutto. Tu che cosa?
0: No, tu sei una persona generalmente iperattiva, però sì. Ad esempio al mare ti piace non far niente. Infatti ricordo di una volta che ti ho in Grecia, ti addormentassi sul lettino, sul materassino. Se non fosse stato per me saresti arrivato in Africa praticamente.
1: Io ho provato a scappare, amici, no. Anche sul materassino, facendo finta di dormire, e me la sono trovata pure lì. Benny, no, vieni qua.
0: Ma ti ho salvato la vita. Madonna, ma invece di ringraziarmi.
1: Il mio fattore C è immenso.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
0: Che stai scegliendo?
5: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
0: Ok, ma con che mele hai fatto?
5: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
0: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
5: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
0: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss, kiss!

0: tra le canzoni più belle di quest'estate. The Bosa con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 10:24 con Benny, Marta Martinez, Cartoline d'Italia Special Edition solo per questa domenica 12 luglio, e stiamo parlando di persone che sono un po' spaccate tra chi fa cose e chi preferisce non far nulla, soprattutto nei momenti del fine settimana.
1: Voi come vi comportate generalmente? Volete far cose oppure volete il total relax?
2: Io sono una fervida sostenitrice della teoria del 4 di spade. 4 di spade è uno stato mentale proprio. Quando ci si deve riposare bisogna mettersi a 4 di spade.
0: Io sapevo il 4 di bastoni, cioè nel senso nel mio range di mentale 4 bastoni, però il concetto è quello.
1: E la posizione è quella, sempre.
0: Puoi fare anche il 4 di coppe, con 4 coppe di.
1: No, e non c'è il 4 di coppe in quella posizione, no, lì, come ti puoi posizionare su un letto,
0: pensavo,
1: ad esempio.
0: 4 bicchieri, ma sarebbe stato un sogno.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss, sono Deborah, chiamo dalla Sardegna, precisamente Carbonia, e vorrei salutare tutti i miei colleghi autisti che anche oggi macinano chilometri.
0: Eh sì, perché tanti lavorano anche oggi, abbiamo scelto lei in rappresentanza, poi lei conclude il suo messaggio con facciamo il lavoro più bello del mondo. E la cosa bella è che ognuno dovrebbe pensare che il proprio lavoro sia il più bello del mondo.
1: Ma quanti sono realmente soddisfatti del proprio lavoro? Sono più le persone che si lamentano e non vedono l'ora, insomma, che le ore di lavoro terminino, finiscano,
0: terminino,
1: che le persone che poi sono felici di andare a lavoro, certo, e fortunate anche.
4: Però scusate, ma non si può fare un giorno da leoni oppure 100 da pecora? Facciamo come diceva il grande Troisi, un 50 da orsacchiotto.
0: Vabbè, grazie mille, pelle d'oca, solo per aver citato Massimo Troisi. Chiudiamo al volo, Marta, perché hai una cartolina che ti è arrivata.
1: Ciao ragazzi, noi amiamo rilassarci al sole quando siamo liberi, soprattutto in vacanza, perché la cartolina ve la spediamo dalla città più soleggiata d'Italia. Mirko e Giada, chi sa voi?
0: Mirko e Giada, città più, penserei Napoli, chi sti o paesero solo.
1: Non è Napoli la città più soleggiata d'Italia, ma qual è la città più soleggiata d'Italia?
0: Gli ascoltatori lo sapranno.
1: Sanremo.
0: Boh, che ne so, chiediamo agli ascoltatori. 347 490 0042, messaggio vocale con il nome della città più soleggiata d'Italia.

0: businessman, dito nella piaga, no? Pensavo al businessman, ma anche businesswoman, di quelli che per darci un tono magari utilizzano tutta una serie, io non lo tollero, di anglicismi, di termini incomprensibili per, ecco, sembrare un po' più businessman.
1: La call.
0: Brainstorming. Yeah. Oh, senti come riempie la bocca però.
1: Briefing meno. Brainstorming.
0: Ti ha riempito la bocca?
1: No, vorrei più che altro un cornetto magari per riempire la bocca. A quest'ora magari anche un po' di salato non sarebbe male. Ma tra le varie cartoline che stanno arrivando al 347-490-0042 ce n'è una sulla quale ci siamo un attimo soffermati, perché
0: esatto,
1: è arrivato un messaggio.
0: Sì, allora, loro appunto ci scrivono in questo momento, dicono dalla città più soleggiata di Italia. Però noi insomma non siamo riusciti a capire qual è questa città più soleggiata,
1: allora,
0: d'Italia.
1: Allora, partiamo un po' da raffiche di messaggi vocali.
2: Buongiorno. Kiss Kiss, la città più soleggiata d'Italia è la mia, Crotone.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: La città più soleggiata d'Italia, la fantastica Giovinazzo di Bari.
4: Ciao. Buongiorno, la città più soleggiata in Italia è Catania.
5: Ciao Kiss Kiss, buongiorno, sono Daniele da Foggia. La città più soleggiata d'Italia è proprio Foggia.
1: Ecco l'allegria di Daniele.
0: Daniele, ma che ti è successo?
1: Che è successo,
0: no,
1: Daniele?
0: Se hai problemi, cioè puoi parlarne con la sottoscritta. Ti metto subito sul lettino,
1: Ecco, così finisci di rovinare la situazione. C'è una classifica ufficiale che è stata stilata in base alle ore di sole mediamente in un mese. Ovviamente non ci sono le città del nord, chiaramente quelle del nord-est sarebbero le meno assolate. Milano e Firenze sono escluse. Non c'è neanche Napoli. Io puntavo tutto su Napoli. Si dice il paese del sole.
0: Città del sole.
1: Assolutamente no, in assoluto. C'è una città che batte le altre, è più baciata delle altre dal sole, e pensate che il sole batte per 273 ore al mese, cioè tradotte in giorni sono quasi 9 ore al giorno.
0: Qual è questa città?
6: Ciao Giusy dalla Sicilia, secondo me la città più soleggiata è Siracusa.
0: Ma bravissima, sì, esattamente, perché abbiamo trovato una classifica Siracusa supera di poco Catania, che ne ha 272,39 ore
1: di sole al mese, quindi domina Siracusa, che insomma definita anche la New York della Magna Grecia.
0: E la Peppa?
1: Siracusa,
0: perché, sì. Però ricorda sempre che se Parigi avesse l'humeur sarebbe una piccola Bari, capito?
1: Perfetto, se non dicevi sta cosa non era domenica praticamente.
0: Si vede che schifo, dai.

0: sua End of the World dal 2025.
1: Allora, una francese e un italiano possono anche andare d'accordo. Lei si chiama Giselle ed è ovviamente francese, il suo produttore e autore è italianissimo e si chiama Valerio Pastore.
0: E visto che è estate, la canzone si intitola Dimanche midi pile.
1: Ah, Dimanche midi pile. Vabbè,
0: Dimanche.
1: Buona a sapersi.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Yes, yes.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Come si muove buon vento a chi oggi partirà, appunto, buon vento a chi oggi sta rientrando alle vacanze, buon vento a chiunque stia facendo cose alle 10:48 di questa domenica 12 luglio.
1: Sì, no, e che vuoi adesso?
0: No, voglio da te, perché io
1: no, perché mi guardi non favelli e quando fai così sei pericoloso,
0: no,
1: hai capito?
0: No, perché, sai perché? Perché tu sei un po' come il polpo polla, nel senso che tante
1: il
0: volte...
1: Il polpo, ma quello che si mangia.
0: Quello che fai pronostici, le previsioni sugli eventi sportivi, sai che...
1: Io?
0: Dove, sì, perché tu alcune volte becchi cose, non sai magari la forza...
1: Ho vinto a Kiel, cioè ho giocato praticamente una schedina una volta nella mia vita senza conoscere neanche una squadra e ho vinto 1200 euro.
0: Sì, sì. Ed era la volta, lo ricordo perfettamente...
1: Sì. Sì.
0: Allora, era il primo punto, se ricordo bene, del Benevento in Serie A. Pareggiò il portiere del Benevento al 96esimo sul calcio d'angolo.
1: Ah,
0: e lei,
1: so.
0: Benevento Milan,
1: sì,
0: mise X. Cioè, per dirvi il potere di Marta,
1: sì,
0: Martinez.
1: Sì, sì,
0: quindi attenzione.
1: Ci vuole.
0: Attenzione. Allora, andiamo sulle semifinali di questo mondiale.
1: Sì.
0: Abbiamo le quattro semifinaliste.
1: Curaçao,
0: allora,
1: Curaçao.
0: No, il Curaçao eliminavo già. Quindi è andato. Allora, Francia-Spagna.
1: Ok.
0: Questa è la prima semifinale tra Francia e Spagna.
1: Spagna.
0: Per me la Francia è imbattibile, però io sono d'accordo comunque con te. L'altra semifinale è Inghilterra-Argentina.
1: Argentina.
0: Quindi prevedi una finale Spagna-Argentina.
1: Spagna-Argentina e vince?
0: La Spagna. La Spagna, quindi per te Spagna è campione del mondo.
1: La Spagna è campione del mondo.
0: Beh, segniamo questa cosa alle 10:49, poi sentiremo insomma il 19 luglio, se ricordo bene, insomma, giorno della finale. Poi.
1: Però, ecco, non ne capisco nulla, cioè non ne capisco nulla.
0: Assolutamente,
1: no,
0: però
1: no.
0: Alcune volte non servono competenze
1: per
0: beccare cose. Allora, stiamo chiedendovi dove siete, dove andate, che state combinando alle 10:49 di questa domenica.
1: Inviateci le vostre cartoline da ogni parte d'Italia, fateci sapere dove siete in questo momento, cosa state facendo, state andando al mare, state partendo per le vacanze estive, qualsiasi cosa stiate facendo, raccontatecelo al 347 490 0042 adesso.
0: Bruno Mars.

0: My Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Cartoline d'Italia, da dove arrivano queste cartoline?
1: Sono Maria Rocco e Antonio in viaggio per raggiungere Courmayeur e mandano un Kiss Kiss a noi, grazie mille, ricambiamo soprattutto a Simona che è rimasta a casa per motivi di studio. Pensa quanto è contenta Simona in questo momento di stare a casa per motivi di studio, però andrà tutto bene, gli esami andranno benissimo e magari faranno una vacanza insieme a Courmayeur un'altra volta.
0: Se hai bisogno di un po' di ripetizioni, ci pensiamo noi a te, cara.
2: Ciao Marta, sono Marta da Monza.
0: Hola, Peppa.
2: Cosa sto facendo di bello? Adesso devo andare in un negozio a cambiare una cosa e poi pulizie e stasera concerto delle 8-3 con due amiche.
0: Dai, che figata
1: pazzesca.
0: Non è pazzesca.
1: L'unica, in tanti stanno già in fibrillazione per il concerto di Max.
0: Che bello.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gianni Alfonso da Angri e adesso stiamo tornando dopo una bella mattina al mare di Vietri. Ciao.
1: Bravo, bravo Gian Alfonso, io peraltro ad anagrafe sono Alfonso, quindi vedi Marta e Alfonso neanche a dirlo, sono arrivati due omonimi nostri.
0: Già hanno fatto la giornata al mare, già rientrano, perché ci sono quelli che fanno tutta la giornata al mare e poi ci sono quelli che preferiscono fare la pausa, tornare a casa, mangiare qualcosa e riscendere nel pomeriggio.
1: Nel pomeriggio c'è anche chi dopo pranzo invece una leggera pennichella e si sveglia direttamente a notte inoltrata.
0: Che bella la pennichella, che cosa
1: meravigliosa. Tra poco ancora voi qui.

0: Selena Gomez con Benny Blanco e Gracie Abram con Call Me Now Break Up. Allora, prima di annunciare gli history, voglio salutare e fare gli auguri, ecco, a Stefano che compie 15 anni. Compie 15 anni, facciamo gli auguri da parte di tutta Radio Kiss Kiss. E lui è di Lavello, quindi in Basilicata, e sono in viaggio verso Tropea, la
1: e
0: perla.
1: Noi... Che bella. Noi vi accompagniamo chiaramente con il nostro History Kiss, con una canzone biografica portata al successo da un gruppo composto da quattro sorelle originarie di Philadelphia. Si celebra proprio il legame di sorellanza.
0: Dal 79 le Sister Sledge con We Are Family.

0: Sister Slade, We Are Family, 1979, il nostro History Kiss.
1: Maledette gallerie, perché talvolta quando

0: hai per dire quella cosa importante o lanciare una canzone che tanto piace all'ascoltatore, entra in galleria e si perde il messaggio. È accaduto alla famiglia del piccolo Stefano, che compie oggi 15 anni, piccolo, oddio, insomma, del Stefano, comunque un ragazzone, e erano in galleria e si sono persi il messaggio. Quindi lo ripetiamo a beneficio di tutti quelli che dicono mannaggia la galleria.
1: Ma mannaggia bubba, mannaggia, mannaggia, e soprattutto sei fortunato, caro mio, che bella l'estate di un quindicenne. Come cambia l'estate in base alla propria età, cambia parecchio.
0: Cambia parecchio, noi siamo qui fino alle 12, Benny e Marta Martinez con Cartoline d'Italia, questa è Radio Kiss Kiss, salutiamo e ringraziamo Pasquale Viola in regia, tra poco parleremo di mare e di cibo, prima però la musica più bella con Lady Gaga e The C e la loro Runway.

0: Lady Gaga e Dutchie con Runaway su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora.
1: No, buon che? Sì, buonanotte Fiorellino.
0: Sono abituata a trasmettere di pomeriggio, quindi mi viene naturale dire buon pomeriggio, però è chiaro, buongiorno a tutti da Marta, ecco. E Benny. Allora, arrivano un po' di cartoline da tutta Italia e non solo, perché tante persone ci ascoltano anche da fuori dai confini italiani, e a quest'ora qualcuno si organizza anche per il pranzetto. Allora, leggo: pranzo pronto, leggero per il mare, pasta incasciata. Kiss a tutti da Messina, Perla dello Stretto, da Simona, che mi invia anche una foto, e devo dire che pasta mica tanto leggera,
1: sì, perché poi già il nome incaciato è un po' come cacciara, no? Quindi c'è tanta roba, melanzane, pomodori, insomma formaggi, è una bella pasta, bella ricca. Peraltro la cosa particolare che lei scrive un pasto per il mare, perché di solito questa sera domenica c'è chi inizia già a preparare cose un po' più elaborate, o chi inizia a pensare cosa devo portare a casa, che ne so, della suocera, visto che siamo stati invitati. Però d'estate a quest'ora cambiano un po' le abitudini, soprattutto per quanto riguarda il mare, cambiano anche un po' le calorie. Dovrebbero,
0: ci sono quelli che preferiscono chiaramente un pranzetto leggero al volo in estate, e ci sono quelli che fatemi mangiare pure al mare, ho bisogno di mangiare calorie.
1: Ecco, il cibo preferito in spiaggia sotto l'ombrellone al 347 490 0042.

0: Signora Martinez, posso offrirle un giro con questa baciata con il maestro Saldavinci e poesia? Te la cavi bene?
1: Io me la cavo bene, ho paura di te però, caro mio.
0: Una baciata a terra, diciamo, che la faccia a terra è quotata 1,5.
1: Però me la cavo bene con le poesie, se ti fa piacere.
0: No, lasciamo stare. Meglio parlare di cibo. Ecco, abbiamo parlato dell'argomento cibo, che in questa domenica, con queste temperature e col fatto che si sta prevalentemente a mare, cambiano un po' le abitudini alimentari. Saluto Franca da Carbonia, che dice: siamo in una spiaggia, manda anche le foto, è un paradiso, non è una spiaggia, di Bianca Steulada Sulcis in Sardegna. Il loro pranzo è a base di couscous di verdure.
1: Vabbè, una roba leggera che ci sta assolutamente. C'è chi invece non rinuncia al pranzetto domenicale. Leggo questo messaggio: ciao belli, chi schissa a voi, sono Alfio dalla provincia di Catania, oggi ho i parenti a pranzo, io avevo proposto come primo piatto le pennette alla Mr. Roll, mi hanno risposto ma c'hanno la panna con questo caldo. Ma qui non ce n'è Covid. Ma qui non ce n'è Covid.
0: Cioè, non ce n'è caldo, è la frase tipica siciliana per dire qui caldo non c'è, quindi si può mangiare anche la panna. Beh, in effetti la panna con queste temperature non è che sia proprio l'ideale, il massimo della vita, ma neanche direi pasta e patate, come segnala Ami da Monza. Tosta anche
1: al mare? Al mare o a casa?
0: No, è a casa con tanto ricondizionatore, però.
1: Certo, si suda. Quando si mangia un piatto particolarmente calorico, bisogna mettere in conto che poi si inizia a sudare di brutto. Sì.
0: Ma quali sono i cibi da spiaggia preferiti dagli italiani? Perché c'è la classifica ufficiale delle cose che gli italiani amano gustare in spiaggia sotto l'ombrellone.
1: Nono posto per l'anguria, frutto simbolo dell'estate.
0: E beh, l'anguria e poi è acqua praticamente, quindi serve anche per l'idratazione, quindi assolutamente sì.
1: Poi ottavo posto per il melone, che è anche un frutto particolarmente amato. Settima posizione troviamo la granita. Al sesto posto c'è la Caesar salad.
0: La Caesar salad.
1: Buona.
0: Buonissima. Poi dipende come la fai, perché poi anche lì non è che c'è, credo, una ricetta unica.
1: Ma come non c'è una ricetta unica? Allora, si fa il pollo grigliato, poi si sfiletta con le forbici, si mettono le scaglie di grana. Io ci metto anche delle noci e poi si fa una salsetta, quella Caesar, quella salsa bianca, che si fa generalmente con lo yogurt, il parmigiano, un po' di senape e un goccio di limone.
0: Ecco, la lezione di Marta Cannavacciuolo, dottor Voleto. Possiamo andare alla prossima canzone su Radio Kiss Kiss, c'è Benson Boone.
2: Kiss Kiss.

0: chissà te, che vorresti avere un po' di tranquillità, ma quel telefono non smette di squillare. Chissà te, che pioggia, sole, estate, inverno, per te è uguale. Sai goderti ogni temperatura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Se vogliamo riprovare con il flamenco, facciamolo lento.
1: Vabbè, vedi, tirata senza parole. Poi dici, il bianco in radio non bisognerebbe farlo, ma con Marta è obbligatorio. Dice, è obbligatorio.
0: Bianco, allora, rosso e verdone.
1: Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Marta e Benny in questa domenica fino a mezzogiorno. Stiamo toccando argomento cibo, soprattutto il cibo che viene consumato agli italiani in spiaggia sotto l'ombrellone.
0: Voi cosa mangerete oggi? Già siete organizzati? Siete a casa? Sarete al mare? Insomma, ovunque voi siate, cosa mangiate oggi? Fatecelo sapere tramite una nota audio al 347 490 0042, appunto, anche se siete al mare, perché stiamo parlando proprio dei cibi più amati al mare.
1: Sì, sì, tra i 5 cibi preferiti c'è il tonno, che poi è perfetto soprattutto come piatto freddo per insaporire cose, insalate, risotti, quant'altro.
0: A naturale o all'olio d'oliva?
1: Che si taglia in due con un grissino. Poi fuori dal podio c'è la frittata, che anche questa semplice e veloce, insomma, ideale anche sotto l'ombrellone. Ma saliamo su sto podio lentamente, perché siamo già stanchi.
0: Al terzo posto abbiamo lui, calorico, quello fresco, buono, difficile però da aprire.
2: Posso dire?
0: Vai.
2: Quello bello, quello fresco, quello bello, quello fresco.
0: Esattamente, il cocco, buonissimo, buono il cocco, eh.
1: Meraviglioso.
0: E poi ancora sul podio siamo al secondo posto con l'insalata o l'insalatona, che si può fare in mille modi, colorata, bella, fresca, digeribile.
1: Ma il cibo preferito dagli italiani, direi anche in spiaggia, perché non sono in spiaggia, però è il re della bella stagione. Lei come lo vuole, signora Martinez, in cono o in coppetta?
0: No, coppetta non esiste proprio, io lo voglio in cono.
1: Ecco, in cono. E quale gusto è il suo preferito?
0: Fior di latte, ecco, fior di latte, vado sul classico, il fior di latte è buono, meravigliosamente buono, e non deve colare, lo devi leccare al momento giusto.
1: Ecco, ha fatto anche lo spot per qualsiasi marca, insomma, brand di gelati. 347 490 0042, messaggi vocali con il menù di questa domenica.

0: Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, Harry Styles con Dance No More. 11:29, possiamo entrare nell'argomento cibo, che siate al mare o no, qual è il menù della vostra domenica? Partiamo da questi messaggi vocali, andiamo.
1: Allora, io oggi sono a casa e mangio la pasta con il sugo che si fa la domenica con capocollo di maiale.
2: Quindi insaporita al punto giusto, diciamo che è una sorta di ragù fondamentalmente.
0: Una sorta di ragù, sì, che in tempi normali a che ora si inizia col ragù? La preparazione inizia tipo...
2: Deve pappuliare tante ore, deve stare sul fuoco almeno 7-8 ore, c'è anche chi lo cuoce dal giorno prima, però aspetta, in estate non tanto, si fa in inverno.
0: Si fa in inverno, per fortuna.
3: Ciao a tutti, sono Armando da Cravoli.
0: Ciao.
3: Stiamo appena tornando da mare, ci facciamo lo spaghetto con le telline oggi.
2: Buono!
3: Quelle che abbiamo pescato.
2: Che soddisfazione! Quando ero piccolina mettevo lì a pescare, poi facevo la fritturina di pesce.
0: Ah, pescavi anche
2: io
0: cose.
2: Pescavo, pescavo, bravissima.
0: I pesci vennero a galla.
4: Kiss Kiss. Io sono Claudia e ho 9 anni. Sto andando al mare con la mia famiglia e a pranzo mangerò panino con il prosciutto.
0: Ecco, mi raccomando,
2: tutto
0: mangialo, tutto il panino col prosciutto.
2: E poi
0: il bagnetto si può fare, si fa il bagnetto dopo il panino.
2: Si aspetta col panino, però sì. Pranzetto leggero, dai, ci sta assolutamente al mare.
0: Ci sono tanti bambini, tra poco ascolteremo anche le loro voci, che già di per sé sono un menù fantastico, è un menù, diciamo, gourmet stellato. Tra poco ancora voi con i vostri menù.
2: Ecco, inviateceli al 347 490 0042.

0: flirtata.
1: Non so se avete sentito l'ultimo gossip in tema flirt, quello di Peggy Gou con il nostro tennista Matteo Berrettini. Poi non si sa se la relazione andrà avanti oppure no, si vocifera di una liaison tra i due. Peggy Gou che è protagonista.
0: Benny, il re del gossip. Peggy Gou e Aira Star con Woman, il nostro new kiss.

0: Guaira Star Woman, il nostro New Kiss. 347 490 0042, mandate cartoline da ogni parte d'Italia e del globo per farci sapere in questo momento dove siete e che se magna è.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
1: Direzione oggi Torre Colimena. Mm-hmm. E il pranzo prevede insalata di riso, polpette di melanzana, polpette di carne, involtini di pasta sfoglia con wurstel.
0: Esagerato?
1: Involtini di tramezzino con salumi vari.
0: Uffè.
1: Tutto questo poi accompagnato anche da
3: fiumi di birra.
2: Ecco. Salutiamo anche Homer Simpson che è arrivato a gamba tesa. Vabbè, il bagno lo faranno tipo a Ferragosto.
0: Ma al mare portano tutta sta roba lì, tutta sta roba qui.
2: La cosa bella è quando sento tanti prodotti gastronomici che diventano polpette, perché tutto è polpettabile.
0: Questo te l'ho insegnato io, però è roba
2: tutto
0: mia.
2: È polpettabile.
4: Ciao, io sono Giuseppe e ho 8 anni. E sì, io ora sto in macchina e sto andando al mare. Per ora io non so cosa mi mangio.
2: No, ragazzi. Ciao. No, ragazzi, una missione umanitaria.
0: Possiamo dargli un consiglio?
2: Ma lui dovresti dare ai genitori un consiglio. Credo che lui possa.
0: Ma può decidere. Allora, la mia mamma mi faceva scegliere al mare e io sceglievo sempre lo stesso panino.
2: Con cosa?
0: Piastrato con parmigiana di melanzane.
2: Ecco, perfetto. In ogni caso, spero che tu gusti qualcosa di buono, perché mi ha fatto una tenerezza. Preparerei qualcosa al volo per questa scuola.
5: Io sto andando al mare, sì, e mia moglie mi ha preparato una bella pasta al forno. Anzi, il timpallo.
2: E questo è il vero amore, cioè quando una moglie prepara queste cose per il mare, penso che più dimostrazione d'affetto di questa.
0: Quando lo prepara il marito, poi non te lo. Che è un amore che proprio è enorme.
2: Preparo qualcosa, dai, non ti lamenta sempre, andiamo avanti.
6: Una bella frisella con i pomodorini e le melanzane arrostite in riva al mare.
2: Al mare, per la serie cosa vuoi di più dalla vita?
0: Però questo è un pranzetto, ecco, che mi sembra molto più consono magari alla spiaggia, anche se ci sono quelli che non rinunciano assolutamente a nulla in spiaggia, che spesso vedo anche certe piattone di pasta, un bel calice di vino bianco, insomma si danno da fare.
2: Si danno di brutto. Allora il vostro menù domenicale, che sia a spiaggia o che sia a casa, al 347 490 0042. Tra poco con la vostra voce ancora voi protagonisti qui su Radio Kiss Kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: talk about.
1: Cosa ha detto Marta alla fine? What's
2: non lo so, c'era però tanta sensualità sicuramente sia nella voce di Madonna che in quella di Sabrina Carpenter che abbiamo ascoltato in Bring Your Love. Ma ascoltiamo e sentiamo anche i profumi dei piatti meravigliosi che state per assaporare. Si può avere un delivery?
1: Ecco, assolutamente no. E no, tra poco faremo ancora una carrellata e una raffica di vostri menù domenicali con le vostre voci. Nel frattempo volevo comunicarvi che esiste un piatto che è stato definito come il piatto trend di quest'estate 26. Non so come sia possibile mangiare la versione fredda.
2: Cioè?
1: Sono gli spaghetti freddi che sono il trend di quest'estate.
2: Diventa colla, no.
1: Dicono quelli che l'hanno già provato che sono buonissimi perché bisogna prima cuocerli, poi una volta raffreddati si prestano ad abbinamenti che vanno dai grandi classici come pomodoro, basilico, burrata fino a cose un po' più ricercate come pesce, agrumi, pesto, verdure di stagione. Dicono che è fresco, leggero e poi soprattutto molto instagrammabile, perché al giorno d'oggi se il piatto non si può fotografare, non riceve i giusti like, che te lo mangi a faccia? Mica perché deve essere buono, deve essere bello da vedere e da postare.
2: Sai che io ho una chat con me stessa in cui salvo tutti i piatti più virali del momento. Al 90% restano lì, non ho mai provato a farle, però ho salvato anche questa che è diventata super virale. Praticamente si congela la frutta gelato, si congela tipo mezza anguria o mezzo melone o mezza ananas, creando un buco al centro, poi la si leva dopo diverse ore dal freezer e si aggiunge al centro panna e si gratta come si fa con la granita, la grattatella, no? Quella lì.
1: Sì.
2: E si crea il gelato, perché la frutta congelata insieme alla panna o al latte creano poi una crema di gelato.
1: Questa crema di gelato, anche questa è diventata in tendenza quest'anno.
2: Viralissima come ricetta.
1: Ecco, realistica anche questa, anzi concreta direi, visto che la frutta
2: basta
1: realistica.
2: Basta questa frutta realistica, perché non credo in tutta Italia, credo soltanto nella zona di Napoli c'è stata questa tendenza, questa mania della frutta realistica che poi è un gelato.
1: È un gelato, è un però gelato. Tra poco voi con le vostre voci, l'ultima raffica con il vostro pranzo della domenica, prima Giulia con Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

0: inconfondibile la penna e la musica di Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Kiss Kiss.
1: Ecco, il nostro ultimo intervento, ultimo momento dedicato a voi con i vostri messaggi. Abbiamo detto che il cono gelato o comunque la coppetta di gelato è il piatto più amato dagli italiani sotto l'ombrellone. Spaghetti freddi, il trend di quest'estate, ma voi questa domenica cosa mangerete?
2: Ciao, siamo Anita
3: e Ania
2: e stiamo andando al mare in Salento a mangiare un buonissimo pasticciotto.
0: Che buono il pasticciotto creme amarena, ma che buono che è, che buono che sì, è, sì. Pasta frolla.
1: Patrimonio proprio immateriale, materiale, non so più che cosa, di tutto il mondo.
4: Buongiorno, noi siamo Giulia, Matteo e Camilla, il nostro cagnolino. Siamo in viaggio verso Tropea, partiamo da Roma e a pranzo mangiamo i tramezzini che ci ha fatto Floriana, ovvero mia suocera.
0: Vedi le suocere?
1: Lei dice una garanzia, quindi già che mangi il tramezzino della suocera è già un atto d'amore, perché ti fidi.
0: Ma perché che ti ammazza la suocera?
1: No, non si può mai sapere, però sai prevenire meglio che curare.
0: Basta con questa storia delle suocere che sono un po' cattivelle e gelose. Non è vero, le suocere sono meravigliose. Non sempre.
1: Dipende, da che punto guardi il mondo dipende, ma io per mettere un punto a tutta questa vicenda di cibo, c'è una persona che ha vinto, come si suol dire in questi casi, quindi possiamo anche andare via, perché ha mandato un video in cui sta praticamente friggendo la melanzana già tagliata e sbucciata.
0: Allora, no, abbassiamo
1: anche la base,
0: no.
1: Ecco, sul bianco totale, no. Ascoltate questo suono meraviglioso. Ah. Che vogliamo dire più, ragazzi? Questo è un suono
0: paradiso.
1: Mamma
0: mia, sento proprio il suono dei trigliceridi. Mamma mia, quanto è bello il suono dei trigliceridi. Ah, colesterolo, ti voglio, vieni a me.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Si conclude questo appuntamento di oggi, Cartoline d'Italia con me, Marta e con un po' di Benny. Ah no, era Marta un po', vabbè, va bene ugualmente.
1: Va bene, diamo la linea a Max Poli e la Leti che sono da Rossano Calvo, da Odissea 2000, saranno con voi e vi racconteranno una seconda giornata, questa domenica intensa dal parco acquatico più grande del sud Italia, da Rossano Calabro.
0: Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Pasquale Viola ma anche a Robertina, meravigliosa.
1: Hai detto Roberti, è un pensiero va al maestro Peppino Di Capri.
0: Esattamente.
1: Il link è facile. Grazie a tutti, vi lasciamo con questo History Kiss di David Bowie. Let's dance.

0: David Bowie, questa è Let's Dance. Tra poco iniziamo con questa domenica insieme dall'Acqua Parco di Sia 2000. Grazie a Benny e Marta che salutiamo. Diamo la linea alla redazione, ci sono le ultime notizie.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto. Il negoziato non procede, il conflitto tra Stati Uniti e Iran rischia di riprendere con più vigore di prima. Segnale inequivocabile il fuoco incrociato della scorsa notte. Gli americani hanno colpito oltre 100 obiettivi a Sirik, Bandar Abbas e sull'isola di Kashm. Teheran ha lanciato missili verso i paesi del Golfo. Per il governo del Kuwait un'escalation della massima gravità è una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità di tutta la regione. L'era degli accordi unilaterali è finita, mantenete la parola o ne pagherete le conseguenze, avverte il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf rivolgendosi agli States. I Pasdaran annunciano di aver preso il controllo di Hormuz e di volerlo conservare con la forza. Ciononostante, a Muscat proseguono i colloqui con le autorità dell'Oman per raggiungere un'intesa comune sulla navigazione sicura nello stretto, e c'è chi sostiene che dietro al blocco del negoziato tra Stati Uniti e Iran vi sia a Teheran uno scontro di poteri in atto tra classe politica e religiosa. Il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar ha sentito l'omologo iraniano Araghchi ed esortato le parti a dare prova di moderazione. Si terranno martedì in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele, lo fa sapere il ministro Tajani. Roma, spiega, diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente e assicura che il nostro paese è disponibile con la Francia ad allargare il perimetro della missione UNIFIL con mandato ONU o dell'Unione Europea. Quanto alle minacce iraniane a Giorgia Meloni, la premier, assicura Tajani, certamente non si fa intimidire. La cronaca: un quindicenne minacciato, insultato per mesi e anche aggredito per un'accusa di stupro rivelatasi infondata e smentita dalla presunta vittima. La vicenda è stata ricostruita dalla squadra mobile di Arezzo e ora la procura dei minori indaga 5 coetanei per atti persecutori. Tutto era partito a novembre da una foto sui social che ritraeva il giovane abbracciato ad una ragazza. Sergio Mattarella in Puglia, 10 anni dal disastro ferroviario sulla tratta binario unico tra Corato e Andria. Era il 12 luglio 2016 quando due treni si scontrarono causando 23 morti e 51 feriti. Deposta una corona di fiori davanti alla stele commemorativa di fronte alla stazione di Andria e dopo il minuto di silenzio alle 11.05 ora della strage, letti alla presenza dei familiari i nomi delle vittime seguiti dai rintocchi delle campane. Presente anche il governatore De Caro. Lo sport, tennis, Jannik Sinner a caccia del bis a Wimbledon. Alle 17 la finale del singolare maschile tra l'azzurro e il tedesco Zverev. L'ultimo incrocio risale alla finale del Masters 1000 di Madrid a inizio maggio. In quell'occasione Sinner vinse 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Calcio, Paolo Maldini, direttore tecnico federale, Leonardo Advisor, i primi nomi che il presidente Malagò ufficializza per il nuovo corso della FIGC. Insieme ha detto: sceglieremo il CT della nazionale. 4 le ipotesi: Conte, Mancini, la suggestione Guardiola e outsider Stefano Pioli. MotoGP alle 14 al Sachsenring del Gran Premio di Germania, Marc Marquez favorito dopo la vittoria nella sprint, duellerà con le altre Ducati, ieri molto bene quella del team Gresini e del fratello Alex, e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin difende il primato in classifica piloti, Bezzecchi out dopo la caduta nelle qualifiche, sarà operato per ridurre la frattura scomposta della clavicola sinistra. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, buona domenica e chi schissa a tutti.
2: In diretta dall'acquaparco di Sia 2000, cavalca l'onda del divertimento.

0: Ed eccoci qua, pochi secondi a mezzogiorno, in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, 32esima stagione di questo posto meraviglioso, estate meravigliosa, Acquaparco di Sia 2000, con Max Poli
1: e la Leti.
0: In diretta dalle 12 alle 15, dicevamo, salutiamo la nostra regia.
1: Allora sì, da Napoli, Pasquale, Viola e Roberta, e qui con noi c'è Benedetta.
0: Ciao ragazzi, tre registi, mica roba da poco, grazie. A Alfio, no scusa,
1: no, Benny e Marta,
0: il nostro amico Benny e Marta, 10 nomi ho tirato fuori oggi, mi sono appena svegliato ragazzi. Ci raccontate come procede questa domenica, messaggi vocali.

0: Qual è il nostro numero, dai?
1: 347-490-0042.
0: E noi condivideremo un po' di immagini, colori attraverso le nostre parole di quello che stiamo vivendo qui appunto a Rossano. Ma intanto iniziamo con la musica più bella.

0: scientifici nucleari su Radio Kiss Kiss. Sorry, scusa, lo sento. Buona domenica pomeriggio. Noi siamo quelli che di solito stanno a 9 e mezzogiorno. Ora
1: no,
0: ci sono stati Benny e Marta.
1: La domenica a 9 e mezzogiorno, perché se no noi siamo 5-7 dal lunedì al venerdì con i mattinieri.
0: Torniamo in onda domani, tra l'altro, alle 5 del mattino. Volevo dirti, Aliti, quindi devi abituarti a un nuovo fuso orario.
1: Vabbè, dai.
0: Buona domenica a tutti, dovunque vi troviate in questo momento. Siete con Radio Kiss Kiss, i mattinieri alla domenica. Sapete che insomma in questo periodo sconvolgiamo un po' il palinsesto perché ci spostiamo, ci sono le esterne. Ieri c'è stata l'ultima tappa del Kiss Kiss Way, quindi un po' di colleghi ancora in giro che stanno tornando. Noi praticamente finito qui partiamo e ci mettiamo in viaggio come le tante persone che si stanno spostando in questa domenica. C'è chi parte per le vacanze, chi rientra, chi non ci va proprio. Un pensiero va sempre ai lavoratori della domenica che ci seguono e ci utilizzano come sottofondo musicale oppure come compagnia, proprio per dire ma almeno mi sento la musica più bella, due notizie che dicono sti tipi strani alla radio e quindi il resto poi dovete dircelo voi. Perché la Leti spiega che cosa ci aspettiamo dagli ascoltatori, un po' di racconti, no?
1: Un po' di racconti. Sì, cosa state facendo, cosa prevede per voi questa domenica?
0: Dammi spessore. Grazie.
1: Io adesso sto pensando al cibo, io non so te, però io ho già
0: fatto
1: fame.
0: Già prima,
1: ma sì, ho già fame.
0: Marta e Benny, quindi
1: e ancora, allora passiamo ai lavoratori? Ok, lavoratori, vi vogliamo sentire?
0: Altri spunti. Sto mettendo sotto pressione, vediamo, spunti la Leti.
1: E allora voglio sentire chi è in vacanza, fatemi rosicare un pochino, dai.
0: All'intelligenza artificiale vuoi chiedere? Meno male, dai. Allora, no,
1: ho già te a fianco che rompi le scatole, mi ci metto pure con l'intelligenza artificiale sua.
0: Raccontateci la vostra domenica, dai, non è domenica senza Kiss Kiss, dalle 12 alle 15 in diretta dall'acquaparco di Sier 2000 di Rossano. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Senti, sei una bravissima numerista, ma non è vero. Senti, ho visto che hai già fatto un sacco di foto qua fuori con gli ascoltatori che ci sono venuti a salutare.
1: Anche con l'uccello, con il pappagallo.
0: Scusa, hai fatto la foto con l'uccello?
1: Sì, con l'uccello, con il pappagallo.
0: Ah, perché è stato proprio l'approccio del fotografo che ti ha detto?
1: No, c'era il pappagallo, ho fatto con il fotografo la foto con l'uccello.
0: No, però,
1: con il pappagallo.
0: Lui usa una frase simpatica, il fotografo con il pappagallo. Come ha detto, aspetta.
1: Dai, non mi far vergognare. Mi ha detto vuoi l'uccello? E io sì, lui. Cioè, le ho indicato il pappagallo, però.
0: Certo, no, vuoi l'uccello senso perché ti poggia o il pappagallo come nei parchi acquatici.
1: Benedetta non ridere.
0: No, i bravi fotografi hanno determinati accessori o cose che ti spingono a fare le foto, no?
1: Ma Benedetta, quindi, ti rendi conto con chi ti ho a fianco?
0: Va bene, andiamo con una canzone, grazie Roberta, che è meglio. Però trascendiamo, dai, raccontateci la vostra domenica, noi vi raccontiamo un po' di colori qui dall'acqua parco di Sea 2000. Vocali, ricordo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, buona

0: Alex Fonen con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica. 12:12 si può dire, lo dice il Galateo e l'Aleti, da
1: sì,
0: mezzogiorno.
1: Certo.
0: Io che sono un galantuomo, lo ricordo sempre. Sigul il Galateo, ti ho aperto anche la porta arrivando qui in sede, siamo in esterna, lo ricordiamo.
1: Quando?
0: Su Radio Kiss Kiss, dalla
1: no,
0: Coppa Polizia 2000, ti ho aperto anche la porta, che scherzo.
1: Ma che stai dicendo? Ma nei tuoi sogni, ma che cosa?
0: Lo so che sei presa dalla band coreana che c'è qui, che si sta esibendo, che
1: sì,
0: ti piace il K-pop, quindi...
1: Sì, mi piace da morire.
0: Va bene, allora, Roby, vado io, lo dico a Roberta Regia, tranquilla, vado io adesso, dai, che cambio, ho cambiato le cose con la regia al volo.
1: No, perché... Roberta, pazienza, pazienza, esatto, che è così, no, lui.
0: Per decenni la vacanza italiana ha avuto un mese ufficiale, perché mi sono comparse queste statistiche all'improvviso davanti, sì, tipo pop-up, no? È presente, fai i pop-up che ti compaiono. Agosto nell'estate 2026, ecco, è in calo rispetto a luglio, cioè stavo leggendo delle statistiche, secondo un'indagine Ipsos Doxa, il 45% degli italiani che partiranno o stanno partendo hanno scelto luglio, mentre agosto scende al 31%. Cioè, ragazzi, sorpasso storico.
1: Sì.
0: Cioè, da sempre l'Italia, agosto come mese, agosto
1: soprattutto,
0: non ti conosco, com'era?
1: Soprattutto metà agosto, perché parliamo di Ferragosto, quindi si organizzavano comunque in quel periodo lì.
0: Quindi adesso dovremmo parlare di Ferraluglio, ragazzi.
1: Ferraluglio.
0: Che mercoledì, praticamente, ci siamo quasi, oggi è 12. E quindi è cambiata, stanno cambiando le abitudini degli italiani. In realtà poi queste abitudini legate ad agosto erano collegate direttamente alle chiusure delle grandi,
1: certo,
0: aziende, no? Delle grandi fabbriche. Per questo l'Italia da sempre tutti sceglievano agosto o erano costretti a scegliere agosto. Adesso per fortuna ci diluiamo meglio tra i due mesi, in modo da non trovare sempre ressa, e magari molti impareranno ad equilibrare i prezzi tra luglio ed agosto.
1: Ma
0: ecco,
1: su questo ho dei grossi dubbi,
0: un
1: non lo
0: come,
1: so.
0: Un po' come è accaduto con la rimodulazione delle accise, no?
1: Sì.
0: Siamo a un tema tanto d'attualità che se scendeva il gasolio aumentava la benzina e viceversa. Magari, ecco, proviamo ad equilibrare un po' i prezzi tra luglio ed agosto. Vi vedo convinta.
1: No, giugno, luglio, agosto, sì, facciamo. Dai, in tre mesi magari.
0: Giugno è il mese migliore, secondo me. Poi abbiamo avuto un giugno caldissimo. Dai, tra poco vi sentiamo. Raffica di vocali, raccontateci un po' se siete di quelli che hanno scelto luglio invece che agosto per le vacanze. Vi abbiamo dato un sacco di spunti, oppure
1: sì,
0: quello che vi va di raccontare di quest'estate. Vi aspettiamo in diretta dall'Aquapark Odissea 2000 con noi fino alle 15.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. Kiss,
4: kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss, kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Kiss Kiss.
7: So

0: Ah, ma come fate a non sentirvi tutti I Love You dopo una canzone del genere su Radio Kiss Kiss? Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Quanto è facile innamorarsi, Lalit? Io ti guardo e penso alla canzone di Olivia Dean, capito?
1: Sì, lascio stare. Non mi guardare. Guarda dall'altra parte.
0: Seguendo la terapia di coppia che mi suggerivano, capito?
1: Vabbè. No, guarda dall'altra parte.
0: Perché sono un po' strabico, dici? Vabbè. Capito,
1: fosse solo
0: allora,
1: quello.
0: Grazie ragazzi, abbiamo tergiversato, grazie. Dico, io provo a essere carino, sì. Come vedete, altrove non ho riscontro, diciamo, e anzi peggio. Allora, come va la vostra domenica? Sentiamo un po' di messaggi. Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Ginevra, ho 13 anni e sto andando a Castiglione della Pescaia al mare con la mia famiglia a trovare dei nostri amici.
3: Ciao a tutti, io sono Alessandro e sto andando a mare con mia madre, mio fratello, mio padre e mio nonno.
4: Ciao Max, ciao Leti, Flavio, Rosy, Giuseppe da Palermo in viaggio verso Roma.
5: Io sono una statale atipica, quindi lavorerò anche durante le mie ferie. Un po' perché sono matta io, un po' perché sono responsabile e alcune cose posso gestirle solamente io. L'unica comodità è che sarò in ciabatte a casa. Di solito ho sempre scelto agosto semplicemente perché mi piace arrivare strabronzata a settembre. Altrimenti farle prima mi sembra di non viverle.
0: Hai capito? Poi ci sono quelli che fanno ragionamenti del tipo, no, io voglio partire all'ultimo perché quando gli altri tornano io me la godo, capito? Cioè questa, ognuno fa i suoi ragionamenti. Sì. Poi ripeto, molte volte, come dicevamo prima, leggevamo un po' di statistiche, un po' di ricerche che luglio nelle preferenze degli italiani ha superato agosto in fatto di scelta di vacanze, sarà così, sarà vero. È chiaro che la statistica non è una scienza esatta, però il pienone ormai lo vediamo sempre ad agosto.
1: È vero.
0: Quindi continuiamo a vederlo anche negli anni passati, almeno, cioè dove vai vai è pienissimo. Continuate a raccontarci la vostra domenica e continuiamo a girare fare questa domanda, no?
1: Sì.
0: Cioè, avete scelto per le vostre vacanze luglio oppure siete di quelli costretti o scegliete agosto?
1: Oppure magari siete lavoratori, perché ci sono anche lavoratori che non possono fermarsi, certo. Oppure magari non lavorano ma non vanno in vacanza.
0: Va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tiziano Ferro su Radio Kiss Kiss.

0: Loco Loco su Radio Kiss Kiss dalle 12 alle 15 questa domenica con Max, scusa, tu sei
1: per la Leti.
0: Con Benny Fusino che ne sta da con noi, c'è Roberta in studio, insomma siamo in tanti, noi e voi, tanti gli ascoltatori che vengono a salutarci anche in postazione esterna. Questa è una delle cose più belle, quando venite a salutarci in postazione, quando siamo in esterna, noi siamo in diretta in questo momento all'Acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano, ci saremo per tutta l'estate, questo è il primo weekend che insomma, è stato inaugurato con noi qui dal vivo. E
1: che bello,
0: scusami, vuoi fare anche chi ci sarà la prossima settimana?
1: La prossima settimana ci sarà Marta e Benny,
0: ci saranno
1: il weekend,
0: saranno.
1: E poi il weekend successivo torniamo noi.
0: Torniamo quindi,
1: torniamo tra due settimane.
0: Perfetto. No, insomma, mentre domattina siamo pronti a ripartire con i mattinieri, perché si alza molto presto dalle 5 alle 7, facciamo un piccolo promo per il nostro programma, per chi è bello, attivo e lavorativo e si alza di molto presto stamattina. Oggi è una giornata particolare perché c'è anche la finale di Wimbledon, parliamo ovviamente di tennis, c'è il nostro Jannik Sinner che difende il titolo perché lo ha vinto lo scorso anno contro il tedesco Zverev. Poi avrete modo di sentire il mio amico Stefano che insomma sullo sport vi terrà aggiornati. I mondiali ora sono a riposo perché ci sono state le
1: ultime due partite dei quarti. Posso dare dove c'è la Norvegia Inghilterra, ha vinto l'Inghilterra per 2-1 e Argentina-Svizzera, è passata la Svizzera per 3-1, quindi l'Argentina scusami per 3-1, quindi le semifinali ci sarà Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina.
0: Molto brava Laleti, mi hai convinto, mettiamo una canzone a questo punto e poi torniamo a sentirvi da tutta Italia, messaggi vocali, ci raccontate questa domenica come procede, questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: quindi vi aspettiamo la domenica degli italiani, che sia lavorativa o meno, raccontatela a Radio Kiss Kiss.

0: con Sam Smith, la la la, qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buona domenica a tutti. Laletti, sei pronta? Questa è un'artista
1: pronta,
0: che a contratto dovresti annunciare tu.
1: Beh, io non ci vedo da lontano,
0: ah,
1: però
0: ecco, c'è la scusa pronta. Beh, capito?
1: Ho il computer lontano, quindi non ci vedo. Vai.
0: È il momento di ascoltare la novità, Chris De Sarandi. Questa è Good Old Days.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss, kiss.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
7: Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Kiss Kiss. Nen, una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina va. Papà, buona domenica.
10: La musica più bella.
11: La musica più bella.
9: Buona domenica.
10: Suona solo.
11: Suona solo
10: su Radio Kiss Kiss.
12: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: L'acqua parco di Sia 2000 con Max Poli
1: e la Leti
0: insieme, mezzogiorno 15, praticamente mezzogiorno 3, ecco, andrebbe detto così, che forse è meglio. La domenica degli italiani che seguono Kiss Kiss, ce la state raccontando con un messaggio vocale o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo dai vocali. Buongiorno, chi c'è?
2: Ehi ragazzi, a me va bene anche novembre, l'importante è che non ci sono gli esseri umani.
3: Ciao Max, ciao, ecco. Leti, sono Pietro che è ritornato a Cuneo dalla Sardegna e animo si rinizia.
1: Andai. Animo
3: di pasticceria e martedì si apre, prossimo anno vacanze ancora prima, fine giugno.
4: Vedi. Ciao, siamo Salvo e Francesca, stiamo tornando dalla Puglia dopo una settimana direzione Bologna. Ciao a tutti, ciao Leti, ciao Max.
5: Ciao, io sono Giovanni, sto andando a San Vitolo Capo e sono di Palermo. Vado a farmi una bella vacanza di mare.
0: Dai, che bello ragazzi, no, perché abbiamo chiesto se è vero di confermare o smentire questa indagine fatta da Ipsos de Doxa, che insomma ha fatto capire che in pratica luglio sta superando, anzi ha superato agosto nella preferenza delle vacanze per degli italiani. Mi ha colpito anche il messaggio di Pietro Acunio che diceva: ragazzi, sono andato in vacanza a luglio, ma il prossimo anno voglio anticipare anche fine giugno, secondo me è la vacanza migliore. Messaggi di testo?
1: Sì, giugno è il mese impagabile per le ferie, giornate lunghissime, poca gente, prezzi più bassi, cosa si vuole di più? Riccardo da Ferrara.
0: Sai che c'ha ragione, però sì. Il problema è che non sempre le aziende, il lavoro ci permettono una vacanza di questo tipo, laddove è possibile programmare, potendo scegliere. Vai, un altro?
1: Quest'anno vacanze a settembre, meno gente, prezzi più umani. Davide da Bologna, direttamente a settembre.
0: È vero, va bene. Dai, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Vocali al nostro numero se volete continuare a commentare la scelta delle vostre vacanze quando cade.
1: 347 490 0042.
0: Buon pomeriggio da Radio Kiss Kiss.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Pronti? Allora, oh, è volata via questa prima ora, qui.
2: Sì.
1: Buon pomeriggio a tutti, mezzogiorno 3, questo pomeriggio, questa domenica con Max e l'Aleti in diretta dall'Acqua Parco di Stia 2000. Siamo pronti a regalarvi ancora una volta la musica più bella. Fatto la pausa a caffè?
2: No, la devo fare, la farò bene, ora. No,
1: perché insomma è quello che chiediamo anche ai nostri ascoltatori tra poco. Come stanno affrontando questa domenica pomeriggio dopo aver parlato di vacanze? Parliamo di chi è a casa o chi è al lavoro. Tra pochissimo vi accompagniamo con la musica più bella, questa volta dal passato, 1983, Lionel Richie, questa è la bellissima All Night Long.

0: 1983, Lionel Richie All Night Long, la musica più bella, vedi quando promettiamo la musica più bella che cosa arriva, le grandi canzoni del momento, i grandi successi del passato, ovviamente qui su Radio Kiss Kiss, dove ora insieme. Sono lì, oh ragazzi, siamo precisi stamattina, questo
1: no,
0: pomeriggio.
1: Mezzogiorno e 58.
0: È vero, siamo un po' in anticipo.
1: Un pochino in anticipo.
0: Vabbè, dai, perfetto, bene, recupereremo senz'altro questo anticipo. Siete con i mattinieri, in questo caso di domenica, tra le 12 e le 15. Buon pomeriggio, Max.
1: Da Max e dalla Leti.
0: La regia, chi c'è?
1: Allora, Roberta da Napoli e Benedetta qui con noi in studio.
0: Perfetto, ragazzi, insieme fino alle 3 in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Cosenza. Ripartiamo.

0: Iram con Cabana qui su Radio Kiss Kiss. A tutti un saluto molto formale, questo, a tutti un saluto, ovunque vi troviate, siete con appunto i mattinieri della domenica.
1: Sì.
0: E sono tra mezzogiorno e le tre insieme in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, il tempio del divertimento, 32esima stagione qui, ragazzi. Ah, giusto perché mi piace raccontare quello che stiamo vedendo in questo momento: piscine piene, tanta gente che si diverte, devo dire anche fisici tonici, la Letti,
1: sì,
0: un sacco di belle ragazze e bei ragazzi.
1: È vero.
0: Poi qualcuno in sovrappeso come me c'è sempre, però stiamo facendo di tutto per metterci in forma in questa domenica. Vedo che corrono, vanno avanti e indietro, e quindi questo per dirvi, noi vi raccontiamo un po' di estate, quella che vive Kiss Kiss in esterna. Ieri c'è stata l'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Noi saremo tutta l'estate qui dall'Acqua Parco di Sia 2000, ci alterneremo un po' tra colleghi. No, questo per dirvi che questa è la nostra estate. E voi che cosa fate? Potete rispondere, per esempio, siete alle prese con questa seconda domenica di saldi estivi?
1: Oh, che bello! Non mi parlare di saldi.
0: Sai, come sempre ci sono le associazioni, sì, dei consumatori che fanno delle stime. Confcommercio stima, per esempio, una spesa media di 201 euro a famiglia. Mi piace questo 1 euro.
1: Questo sì, 1 euro.
0: Comunque circa 91 a persona per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi. Poi c'è anche la stima di Federconsumatore, che è un po' più prudente.
1: Sì.
0: Che ci fa sapere che solo il 36% delle famiglie sarebbe intenzionato a fare acquisti con i saldi, con una spesa vicino ai 150 euro totali.
1: Sì, per famiglia, sì.
0: Insomma, gli italiani entrano nei negozi, guardano un po' il cartellino, molti, alcuni anzi, controllano lo sconto e poi, diciamo, in alcuni casi fotografano anche il capo per poi pensarci con calma.
1: Io invece questa cosa la faccio prima. Io già so, prima dei saldi, mi faccio un bel giro, faccio la foto al prezzo e poi vado con i saldi, perché voglio vedere. Certo.
0: Fare il confronto. Poi ci sono quelli,
1: certo,
0: che non si comportano, diciamo, del tutto correttamente. Non intendo gli esercenti, intendo chi acquista. Nel senso che vedo il capo che voglio e lo vado a cercare online.
1: C'è anche quello, sì, lo so.
0: Però io ho scoperto che anch'io, insomma, ho provato a fare queste furbate. Non sempre quello che trovate online costa di meno di quello dell'offerta del negozio. Quindi evviva chi fa il negozio di prossimità, chi c'è il negozio sotto casa, per intenderci, li sosteniamo sempre. Però se volete raccontarci anche questo aspetto di questa domenica, è una domenica per molti di saldi.
1: Sì.
0: E allora, per esempio, io acquisterei in saldo,
1: vai,
0: non so,
1: cosa?
0: Se non solo l'abbigliamento, ma anche quando andiamo in vacanza i prodotti tipici del territorio che viviamo, no?
1: Sì.
0: Che visitiamo. E tipo, siamo in Calabria, che fai? Non te lo porti via un po' di anduia, di peperoncino,
1: sì,
0: di la soppressata? Io adoro la soppressata, quella dolce, però non
1: un
0: quella
1: liquore
0: piccante.
1: Anche
0: La liquirizia, perché siamo,
1: sì,
0: qui,
1: bravo,
0: vicino, dove si fa un liquore, la liquirizia è buonissima. La Leti, per esempio, si è innamorata di un amaro tipico calabrese.
1: Sì, sì, sì, che devo trovarlo, lo porterò a casa, devo portare un paio di bottiglie a casa.
0: Che non è quello famoso, ma
1: no,
0: è un altro,
1: no, no, è un
0: però
1: altro,
0: che come un po' più difficile
1: innamorato
0: da trovare.
1: Sì.
0: Va bene, insomma, raccontateci anche questi aspetti della domenica, messaggi di testo vocali che mandiamo tra poco in onda. Questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Vai Roby, andiamo con la canzone e poi iniziamo a sentirvi. Dai, vi abbiamo dato un sacco di spunti. Ecco, come mi piace anche quello del portale, darsi via un souvenir. Approfondiamo tra poco.
2: 12 della noche en La Habana, Cuba.
3: 11 della noche in San Salvador, El Salvador.

0: Giovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio in diretta dall'Acqua Parco di Seromila. Sì. Max Poli.
1: La Leti.
0: Nel DNA della Leti c'è certamente fare shopping.
1: Sì.
0: Shopping compulsivo, lo so, perché dove
1: vicino. Nel mio sangue.
0: Anche qua eravamo ieri in gruppo. Dove la Leti? Guarda, sarà in qualche negozio. Infatti
1: certo,
0: era
1: ovvio.
0: Proprio.
1: Ho comprato le scarpine ieri.
0: Sì.
1: Per farmi il bagno.
0: Ah, perché ci sono i sassi qui.
1: Beh,
0: nello Ionio.
1: Sì. Quindi l'acqua è più pulita, certo. Quando ci sono i sassi, l'acqua è più pulita.
0: Come direbbe il mio amico, il Brecillo. Lo conosci il Brecillo?
1: No.
0: Cos'è? La Brecciolina.
1: No, mi preoccupo. Quando fai così, io mi preoccupo.
0: Scusi,
1: anche a chiedere.
0: C'è il Brecillo qui? Chiedi. Scusi. C'è il Brecillo in spiaggia? Sì,
1: no,
0: ti diranno sì.
1: Vedi,
0: basta chiedere.
1: Vabbè.
0: Quindi ho comprato le scarpe per la Brecciolina, per questa sole infastidiosa. Però
1: sì.
0: Mare stupendo, veramente. Qui a Rossano, ma insomma tutta la Calabria. Sui saldi,
1: sì.
0: Le comprate in saldi le scarpine?
1: No.
0: Quindi è speso liberamente con nonchalance. E cosa ci dicono gli ascoltatori?
1: Allora, fotografo sempre il cartellino e ci penso un giorno. Se il giorno dopo lo voglio ancora, allora lo compro. Così evito gli acquisti di impulso. Elena da Torino.
0: Shopping.
1: Anche questo è vedente.
0: Compulsivo.
1: Sì, perché a volte ti fai prendere, anche io, entri, che ne so, 10 euro, a 5 euro, a 15 euro. Quindi lì prendi il mondo.
0: Come diceva
1: anche
0: Totò, se... però poi è la somma che fa il totale.
1: Sì, bravissimo.
0: Vabbè, costa poco. Poi dice, ma perché poi ho 200 euro? Vabbè, vai.
1: Per me i saldi sono il momento giusto per comprare solo elettrodomestici, Antonio.
0: Vabbè, ma nel senso sono... elettrodomestici o cose elettroniche? Che forse è diverso. Nel senso, comprare una lavatrice in saldo non ci penso proprio. Mi vado a comprare lo smartphone. Che lo so, di solito.
1: Però in saldo lo
0: siamo più banali e scontati noi uomini, no?
1: Nei saldi compro solo intimo e costumi. Tanto servono sempre. Lei è Giulia da Milano.
0: L'intimo, sì, è una di quelle cose come le scarpe, cioè le devi mettere, devi indossare. Beh, c'è anche chi non mette intimo, no?
1: Tu non metti intimo?
0: No, c'è chi non mette intimo.
1: Ma no, ti prego, ma ha messo l'intimo?
0: No, scusa, sto vedendo un sacco di ragazze sui social, non ho l'intimo. Sì, certo, sono pagine particolari quelle che visito io. Però
1: che pagine vedi? Ma dico io.
0: Vabbè,
1: passiamo avanti.
0: Vai, un ultimo messaggio.
1: Vado via.
0: Dopo questo. Vocali, ragazzi, se siete vittime dei saldi compulsivi, e quindi vocali al nostro numero, semplicemente anche per raccontarci questa domenica di luglio.
1: E questo se è mettete il numero. L'intimo 347 490 0042.
0: Andiamo Roby, vai, perfetto. Cioè, il rinomato entusiasmo sui saldi, io ce lo metto, poi ti spiego anche per quali prodotti.
1: Ma che pagine visti?
0: Ti dico.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza,
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Kiss Kiss.
15: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
14: La musica più bella.

0: Ragazzi, l'estate è anche questo. Vedi, la musica più bella su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme tra le 12 e le 15 questa domenica. Poi, oh, domattina ci siamo, perché si alza la mattina presto e va al lavoro. I mattinieri di Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7. Ovviamente, ripeto, su Radio Kiss Kiss voglio salutare il mio amico Pino.
1: Ciao Pino.
0: Pino che ci sta ascoltando e ci ha invitato io a cena. Visto? Abbiamo scroccato una cena.
1: Tu vai sempre a scrocco comunque.
0: Ma l'invito
1: sei assurdo.
0: Posso, è un invito che non posso rifiutare. Quindi...
1: Ma scusa, ma non eri a dieta?
0: Sì, ma infatti mangerò in maniera molto morigerata, tranquillo, proprio...
1: Un primo, un secondo, un contorno, invece di due.
0: Molto light, molto delicati. Light. Allora, ci state raccontando la vostra domenica, potete farlo con messaggi vocali o di testo al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Ne sentiamo uno adesso, dai, chi c'è?
2: Noi siamo a Ronzone e non abbiamo fatto un viaggio lungo, siamo di Bolzano, siamo saliti alla Mendola e siamo andati in piscina, perché qui il mare non c'è.
0: Eh beh, sì, però voglio dire, l'Italia offre tanto, non solo... non diamo per scontato, è vero che in gran parte il bel paese è bagnato dal mare, ma ci sono anche dei paesaggi lacustri meravigliosi, vogliamo mettere poi il fresco della collina, della montagna, c'è tanto da dire. Tanti ascoltatori ci stanno raccontando sia di saldi che di vacanze.
1: Di vacanze, sono già al mare e vi ascolto sotto l'ombrellone. Un saluto a tutti, Chiara da Rimini. Partenza tra una settimana, le valigie sono già pronte da giorni. Paolo da Palermo. Io ormai ho imparato a godermi anche un giorno libero qua e là, le vacanze lunghe possono aspettare. Roberto da Pescara.
0: È vero, perché poi contano anche le vacanze, mini vacanze, quelle fugaci, toccate fuga, no? Weekend che molti stanno consumando proprio questo fine settimana. E allora continuate a raccontarci un po' il vostro stato d'animo. Mettiamo intanto una canzone, il numero per mandare vocali è questo:
1: 347-490-0042.
0: E come diciamo noi mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo!

0: Vai Bruno! The Smite! Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Oh, siamo arrivati alle 13.31, questo è l'orario ecco dove tutti sono seduti a tavola, no, sì. Tutti, molti diciamo,
1: molti,
0: così,
1: dai.
0: Tanti. E noi ci siamo, vi accompagniamo questa domenica qui appunto dall'Acquaparco di Sia 2000, Max Poli,
1: la Liti.
0: E è il bello che abbiamo dato e abbiamo inaugurato questo weekend, sì. No? Le dirette qui dall'Acquaparco di Rossano. È bello perché insomma è uno dei privilegi del nostro lavoro, cioè essere qui è un po' come essere in vacanza, e lo faremo per tutta l'estate. I prossimi weekend ci saranno i nostri colleghi Marta e Benny, poi ci alterneremo, torneremo noi poi
1: sì.
0: Divideremo il mese di agosto insieme con altri colleghi come sempre, però è quello che vi chiediamo
1: è cosa
0: prevede la vostra estate, e se avete notato anche quella che è una nuova moda, una nuova tendenza di quest'estate 2026, cioè il costume da bagno è diventato anche un capo da passeggio a dispetto delle ordinanze di alcuni comuni, no? Dove non si può per esempio andare in centro a torso nudo e quindi col costume, però ci sono alcuni capi che stanno prendendo piede diciamo come moda. Il costume intero per esempio viene abbinato a pantaloni e gonne, mentre tra i modelli più cercati ci sono fascia, monospalla, dettagli Laleti, tu lo sai, metallici, dettagli.
1: Sì, animali e tutta questa roba qui. Allora, guarda, io da una parte posso essere d'accordo, mi piace, però è sempre limitata a zona mare, perché tu non mi puoi entrare comunque a un supermercato con costume infradito e ancora sporco di sabbia, quello no.
0: Certo. Il costume alla Borat lo posso mettere?
1: Quello ti starebbe saresti carino, no? O pure ad esempio magari ecco puoi andare in costume a farti un aperitivo, ma sempre zona comunque mare, cioè non al centro città che tu mi metti il reggiseno sopra che è il costume e poi metti un pantaloncino, no? Quello
0: però bellissimo, io devo dire sono un somaro in fatto di moda, ragazzi, non ne capisco molto. Non dico che mi butto nell'armadio, come vengo fuori e vado in giro, però diciamo un minimo di abbinamento lo cerco. Però per dire che quando vedo per esempio le sfilate moda Milano, le passerelle da Parigi e tutto, a volte vidi le dici ma come cavolo si vestono? Veramente la gente va in giro così?
1: È che va in giro così, è che vanno in giro e si vestono così nei loro ambienti. Noi non siamo di quell'ambiente là. Dai.
0: Poi ci sono alcuni stilisti che insomma mettono cose assolutamente condivisibili. Ma sono io che sono vecchio e fuori moda. Però
1: L'hai detto tu?
0: Il costume usato come capo d'abbigliamento per tutti i giorni mi suona strano, veramente.
1: Sì,
0: la moda ci regala anche queste cose qui. Vai. Avete visto vestiti, abiti strani, miss look, come si dice oggi? Outfit particolari. Raccontatelo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto mettiamo una canzone, i due che sono molto alla moda, Laleti, Tony F e Gaia, che hit questo Radio Kiss Kiss. Vi facciamo ascoltare Sesso.

0: Tony F. Gaia, Sesso e Samba su Radio Kiss Kiss. Buona domenica pomeriggio, ragazzi, pronti? Tra poco facciamo una raffichetta di messaggi, ci raccontate la vostra domenica al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai, vai di vocali anche se siete a pranzo con lo zio che di solito mette la cravatta corta quando si veste elegante, no? Va bene, mettiamo la nuova canzone di Katy Perry, questa è Watch It Burn.

0: Siamo arrivati alle 13.40, ancora buon pomeriggio da Radio Kiss Kiss. Che tempo farà per le prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del Meteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione subtropicale nuovamente in rinforzo, con qualche disturbo solo sui monti. Nel pomeriggio rovesci temporali saranno possibili soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, altrove prevalenza di sole e caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque e il cielo risulterà stellato sull'intero territorio nazionale. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Angela Leti. Senti.
1: Sento.
0: È la domenica di Radio Kiss Kiss con Max.
1: E la Leti.
0: Sì, la Leti tu alle volte. Va bene. In diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buon pomeriggio a tutti. Come procede la vostra giornata? Come procede questa domenica? Potete rispondere. Dice, ma come ti rispondo? Ve lo spiega la Leti.
1: Certo.
0: Dai.
1: Intanto salvando questo numero 347-490-0042. Da lì potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo, se preferite.
0: Perfetto. Ma se non lo voglio salvare il numero, posso mandarlo lo stesso il vocale.
1: Allora, io non sono capace. Sono onesta, io non sono capace. Quindi.
0: Si riesce a mandare un WhatsApp senza salvare il numero? Sì, probabilmente si può.
1: Ma sicuramente.
0: Però sentiamo i nostri ascoltatori. Vai. Buongiorno, chi c'è?
2: Io ho fatto il DJ a una festa a tema in Egitto. Sono tornato alle 4, alle 7 e un quarto in piedi, alle 8 ero al lavoro, ho finito adesso. E adesso riposo.
3: Buongiorno Max. Bravo. Buongiorno Leti. Sono Pasquale.
1: Ciao.
3: Il mattiniero di Locorotondo. Stamattina 13 chilometri nella zona mare della nostra 7 litri. Poi mi sono fatto un bel buffetto, pranzo veloce e diretto al lavoro. Animo, buona giornata a tutti. Animo.
4: Ci siamo sposati giovedì e venerdì mattina siamo partiti per la Puglia dalla provincia di Napoli e adesso stiamo tornando dopo l'ultimo bagno a Monopoli. Un abbraccio e kiss kiss a tutti.
0: Che bella Monopoli, bella tutta la Puglia, sì. Bella la Calabria dove siamo, bella tutta l'Italia che offre veramente tanto, non solo in fatto di costa dicevamo, ma paesi, colline, montagne, paesaggi lacustri, guarda, io al lago ci sto bene, lo sai?
1: C'è anche il lago,
0: faccio
1: sì,
0: il mostro di Loch Ness, faccio...
1: L'hai detto tu, te le stai dicendo da solo queste cose?
0: Va bene. Allora continuate a raccontarci la vostra domenica, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Roby, vai. Cosa ridi, ridacchi sotto il baffi, così dice? Ti è piaciuta l'immagine che ti ho regalato?
1: Sì.
0: Visto? Non so fare anche autoironia. Cosa credi, Laliti, eh?

0: Sorry, la canzone di Justin Bieber su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buona domenica in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano, in provincia di Cosenza. Radio Kiss Kiss è in diretta live da qui, in questo parco acquatico meraviglioso, sì, con Max
1: e la Leti.
0: E poi domani torniamo nel nostro
1: loculo.
0: Sì, nell'oculo mattiniero, cioè, nel sarcofago.
1: Dalle 5 alle 7.
0: Nella vita dura e sacrificata di chi si alza la mattina presto, non tanto per noi, ma per gli ascoltatori che accompagniamo ogni mattina su Radio Kiss Kiss, con l'attualità, con le curiosità di mattinieri di Kiss Kiss. Allora, io sono preso, sai, con la mia mania di dare un occhio sempre alle statistiche.
1: Fammi
0: l'attualità.
1: Sentire.
0: È uscita un'altra notizia d'agenzia: mentre i matrimoni complessivi in Italia sono diminuiti del 30%, nell'arco però di 20 anni, le nozze in cui almeno uno degli sposi ha più di 65 anni sono più che triplicate, cioè quella tra due ultra 65enni sono addirittura quadruplicate secondo i dati del Censis ripresi in questi giorni. Cioè gli italiani inoltre collocano l'inizio della vita, della vera vecchiaia, intorno ai 76 anni. Ma è bene, è cresciuta. Prima di quell'età c'è ancora tempo per innamorarsi, fare progetti e perché no poi organizzare anche un nuovo viaggio di nozze. Quindi mi fa piacere che si sposano più gli over 65 che i trentenni. Che c'è che ridi?
1: No, è che sto pensando che sono 16 anni che sto col mio compagno qui, ancora la proposta non c'è stata, devo aspettare i miei 65 anni per sposarmi.
0: Brava,
1: fammi capire.
0: Ma lo dice il Censis, non lo dico io, non lo dice Benedetta qui, non lo dico.
1: Se un
0: rapporto del Censis afferma questo, c'è sempre tempo per sposarsi. Anche perché, voglio dire, è un impegno serio. No, io credo molto nella sacralità del matrimonio,
1: sì,
0: è una cosa seria. E bisogna farlo dopo una attenta riflessione che può durare anche un ventennio, ragazzi.
1: Mamma mia, 25. Ci sto quasi vicina, sono 16 anni.
0: Appunto, mai perdere la speranza. Tanto mettiamo una canzone che questo ti fa capire anche molto.
1: Sì.
0: Agitare Coca-Cola, appunto, di quello che può essere l'effetto matrimonio. Però sui matrimoni ci torniamo, anche perché non solo estate, ma anche la stagione dei matrimoni.
1: Ne
0: parliamo ancora tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: agitare Coca-Cola. La canzone di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss, ricordata, questa è Kiss Kiss, Max
1: e la Leti
0: insieme questo pomeriggio fino alle 15. Buona domenica a tutti, anche a chi è in viaggio in questo momento, come i nostri colleghi Pippo e Adriano. Kiss Kiss, Max
1: e la Leti
0: insieme questo pomeriggio fino alle 15. Buona domenica a tutti, anche a chi è in viaggio in questo momento, come i nostri colleghi Pippo e Adriana che ci stanno ascoltando.
1: Ciao Pippo, ciao Adri.

0: dal 1998 Jennifer Page su Radio Kiss Kiss con Crush. Siamo svizzeri oggi, è le 14 in punto di questa domenica 12 luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Max
1: e dalla Lizzy,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano, provincia di Cosenza. Saremo qui per tutta l'estate, venite a trovarci se venite, se passate da queste parti in Calabria. La tappa è obbligata all'Odissea 2000 per divertirvi con noi. Ci sono tanti amici che ci salutano, grazie per esserci. A chi viene a trovarci in postazione, ripartiamo dalla musica più bella, i registi li salutiamo tra poco.
1: Sì, tra poco, vai.
0: Dai, mettiamo prima Siena Spyro, Material Lover.

0: Material Lover, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: I nostri registi vanno salutati, è fondamentale.
1: Certo, allora, ecco. Abbiamo Roberta da Napoli,
0: sì.
1: E poi Benedetta qui con noi in studio.
0: Poi ci sono anche Pasquale e Andrea in regia a Napoli, quindi li salutiamo tutti in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Ciao a tutti, ultime battute, ultima ora in realtà con
1: sì,
0: noi.
1: Sì, ultima ora.
0: In chiusura dell'ora precedente è venuta fuori un po' l'argomento matrimonio, perché abbiamo scoperto da una statistica che i trentenni aspettano a sposarsi, gli over 65 si sposano magari per la seconda o in alcuni casi terza volta. Ci sono storie da matrimonio che hai, Laleti?
1: Sì, allora, io mi sono sposata a 68 anni e vi dico una cosa, il viaggio di nozze è stato più bello perché finalmente avevamo tempo e soldi per godercelo. Carla da Firenze.
0: Sai che su questo aspetto, poi tra poco mi leggi altri messaggi,
1: sì.
0: Sull'avere soldi, quando puoi spenderli, e cioè in età un po' più adulta,
1: sì.
0: Quante volte abbiamo pensato quando eravamo ragazzi in particolar modo, ma non si potrebbero avere i soldi che ho normalmente a 60 anni ora che ne ho 20
1: e la testa,
0: e averne
1: anche
0: meno quando sono anziano,
1: e anche la testa secondo me,
0: anche la testa, sì,
1: sì. Gli over 65 hanno capito una cosa: il tempo non va contato, va vissuto. Roberto da Lecce.
0: Certo. Poi inizi man mano che vai avanti negli anni ad apprezzare di più il tempo che hai a disposizione, no? Che poi il vero valore di tutto, cioè com'è che si chiama quel film che racconta proprio che non contano i soldi, time qualcosa,
1: sì,
0: time trap,
1: il titolo.
0: C'è un film che racconta proprio questo, che dovremmo dare più valore al tempo più che ai soldi in sé per sé. Non a caso, anche quando hai problemi di lavoro, quando hai
1: sì.
0: Avete presente quando c'hai il capo che ti dice: oh, oggi ti pago di meno? Dici: perché, capo? Non è venuto nessuno e lavorate di meno. Poi ti viene da dire: ma scusa, perché quando lavoro di più mi dai di più, a parte quello?
1: No.
0: Ma in realtà poi delle persone si paga il tempo,
1: sì,
0: poi
1: è vero.
0: Quel tempo io resto impiegato o meno, lavoro di più o meno, conta poco. Ti sei preso il mio tempo.
1: È vero.
0: E questo dovremmo calcolare quando facciamo una contrattazione di lavoro, per esempio.
1: L'amore non ha età. A 70 anni magari hai meno capelli, ma hai molta più esperienza per capire chi vuoi davvero accanto. Giorgio da Verona.
0: La saggezza.
1: La
0: va bene. Roberta, andiamo con una canzone, poi vi sentiamo. Vocali che ci raccontano la vostra domenica qui.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo, animo! Animo.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Wested. Oh, come spinge questa canzone di Anna, eh? Allora ragazzi, buona domenica con Max
1: e la Leti
0: in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, eccezionalmente questo orario 12:15. Domenica prossima torniamo invece dalle 9 a mezzogiorno,
1: sì.
0: Con Cartolini d'Italia. Questa mattina
1: hanno
0: fatto Marta e Benny, insomma facciamo un po' di cambi. Abbiamo accennato al fatto che questo è un periodo anche molto, insomma, ricco di cerimonie, matrimoni, ma anche comunioni, cresime, sto leggendo. E leggevamo anche questo dato molto interessante che ci è arrivato da alcune ricerche, insomma, che i trentenni aspettano a sposarsi, gli over 65 si sposano o risposano. Che cosa è scattato? Io ripartirei da un messaggio di Cristina. Sentiamo. Ciao Cristina.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Diciamo che
1: ciao.
2: I settantenni o i dai 67 in su si sposano per un semplice motivo, perché nel caso a uno dei due succeda qualcosa hanno diritto alla reversibilità, oppure alcuni miei colleghi, due in particolar modo, prima di arrivare alla pensione, vale a dire 5-6 mesi prima, si sono sposati per avere diritto ai 15 giorni di congedo matrimoniale, perché secondo loro non era comunque giusto donare allo Stato questo diritto che avevano.
1: Vedi? Hanno calcolato tutto.
0: No, ma ci sono diverse diciamo strategie, chiamiamole così, che vengono adottate appunto come diceva la nostra ascoltatrice Cristina. E c'è chi anche però, attenzione, è convinta di fare una cosa buona per dire io faccio... ci sposiamo perché in questo modo, a parte si pensa sempre alle emergenze, no? In questi casi se io sto male, chi mi sta vicino, non mi puoi stare vicino in ospedale, così via discorrendo. L'altro motivo però, attenzione, che questo sposarsi per starsi vicino può farvi perdere dei diritti economici acquisiti,
1: perché poi si fa cumulo
0: si avevi una pensione più alta ti viene ridotta perché con l'altra persona fai cumulo del reddito, quindi valutate sempre bene queste cose.
1: Però è brutto che si parla poi di soldi, si fanno queste cose qui,
0: ma in realtà lo fai per questi motivi, ma anche per star vicino a una persona cara, perché magari è un compagno da una vita, però giustamente che fai prima, insomma, vuoi farti la pensione come si deve, devi farlo anche, diciamo, ufficializzando una cosa importante come il matrimonio, l'unione, diciamo,
1: certo.
0: Così.
1: Messaggi? C'è un messaggio divertente: i trentenni aspettano l'anima gemella, gli over 65 l'hanno trovata e hanno già prenotato il ristorante perché sanno che dopo una certa ora scatta la sonnolenza. Antonio da Roma.
0: Ce l'hai adesso con quelli che, insomma, hanno il sonno post-prandiale. Lo subiremo noi adesso perché andiamo a mangiare qualcosa, poi partiamo per Roma e mi sa che mangio leggero, dai.
1: Senti Francesca da Verona: gli over 65 si sposano perché hanno capito una cosa, meglio condividere la pensione che il telecomando.
0: Vabbè, sono un po' di cattiveria. Cerimonie ne state facendo? Avete patito il caldo con un abito di quelli incredibili? Sai, le donne, per fortuna, dicevamo ieri, hanno abitini più leggeri per i matrimoni. Noi uomini dobbiamo mettere giacca e cravatta, che è una sofferenza con questo caldo.
1: Vero.
0: Tra l'altro, giusto per mettervi tranquilli, leggevo dalle previsioni meteo, settimana prossima altra ondata di caldo.
1: Ah, che bello!
0: Va bene così se siamo in vacanza, se siamo a lavoro un po' di meno. Vi leggiamo e ascoltiamo ancora tra poco insieme fino alle 15:00.

0: Kiss Kiss a te, che vuoi stare sempre a stretto contatto con la natura. Ti rigenera. Kiss Kiss a te, che ogni domenica è buona per scappare dalla quotidianità e godersi la barca a vela. La barca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tua a soli 399 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
4: Kiss, kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Mamma mia, allora dicevo titolo e artista di questa canzone, no? Tame Impala e Jenny, cioè uno che si chiama Impala e poi canta Dracula. Impala. Dracula lo uccidi col paletto, cioè col paletto in prassino, no?
1: Ma che insomma, che vai a pensare?
0: Guarda, alle
1: ma
0: volte
1: che cosa pensi?
0: Ma so, poi vai a capire, le pronunce saranno diverse, però nome nomen qualcuno, cioè voglio dire. È un po' come quando Pasquale Taglio fa il barbiere, capito? Che ne so, le liti. Funziona.
1: Sì, sì, sì, funziona. Ma funziona, vedo che funziona bene pure
0: il conduttore,
1: testa,
0: capito? Sì. Cioè, spazio. È la domenica di Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. No, di solito diamo anche più spessore a questo appuntamento. È venuto fuori l'argomento matrimoni perché è inevitabile, l'estate è il mese delle cerimonie, dei matrimoni. Leggevamo anche di questa statistica molto interessante che ci fa sapere che in Italia ci si sposa anche in età avanzata, non lo diciamo noi, lo scrive il Censis in un rapporto, due e addirittura secondo questi dati due ultra 65enni ecco si sono sposati in quantità, anzi la coppia è formata due sì. Ultra 65enni in aumento notevole. Quindi bello, ognuno ne ha dato una lettura diversa. L'ascoltatrice ci diceva perché, sai, in vecchiaia più avanti si vuole stare insieme, uno ha bisogno dell'altro. Sì. La classica frase: se vado in... quante volte l'hai sentita questa cosa? Se vado in ospedale non puoi stare vicino a me, giustamente. E allora ma perché in ospedale ti controllano? Chi sei? Che fai qua?
2: Generalmente quando quando devono parli con i medici per una diagnosi o degli aggiornamenti, ovvio che
0: non possono darti informazioni,
2: chiedono a un familiare più vicino. Ma
0: pensiamo a cose liete, un po' come quando la mamma ti conserva il pigiama e visto mai che vai in ospedale, ma perché devo
2: andare in
0: ospedale?
2: Ma io ce l'ho quello nel cassetto pronto.
0: Ragazzi,
2: per il ricovero,
0: c'ha il pigiama pre-ricovero. Ricovero.
2: Aspetta, anche la biancheria intima.
0: Pure, ma certo, non la puoi usare per momenti lieti.
2: No, quelle sono dedicate.
0: Capito.
2: Non si sa mai.
0: Ragazzi, ma veramente anche voi avete il pigiama per l'ospedale, visto mai che mi ricovera?
2: Sì, e ce l'ho sia pantaloncino sia camicia da notte, perché alcuni vogliono magari anche la camicia da notte. Dai. Non è per forza.
0: Vabbè, quindi bene, passiamo dal matrimonio al momento ricovero. Vabbè, tra poco vi leggiamo ancora per il gran finale su Radio Kiss Kiss. Lincoln, the thing them call a broken heart.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Molto soffiata qui morbida Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, Max Poli.
2: Le Leti.
1: Insieme questa domenica tra le 12 e le 15. Saluto Serena da Torino. Settimana scorsa avete parlato, stavamo parlando di cerimonie. Sì. Settimana scorsa matrimonio di mio cugino ha deciso di fare tutto all'aperto. Ora di pranzo siamo morti. Mai un caldo così forte a Torino, anche se l'ombra soffrivamo con qualunque tipo di abito. No, per dire
2: io
1: che
2: penso che farla all'aperto ora veramente è impossibile, ragazzi.
1: No, però anche se sia all'ombra, che ci sia un bel giardino con ombra, muori lo stesso di caldo. Caldo estremo previsto, attenzione, anche per la prossima settimana, con picchi di 42 gradi.
2: Sì. Leggendo anche nella mia città Roma.
1: È solo tua?
2: Nel senso che temperature più di 5 gradi, quindi siamo sopra la media.
1: È stata chiamata, sai che ogni volta i meteorologi si divertono a dare nuovi nomi, no? È stata chiamata fiammata africana. Ecco, una volta c'era, sai, la rinfrescata artica, c'è l'alta pressione.
2: Non c'era Caronte anche.
1: Caronte, sì, ogni volta vengono chiamate in modo diverso sia le perturbazioni che appunto le ondate di calore, però è bello, da un lato è bello per chi è in vacanza, dall'altro un po' meno per chi è al lavoro e chi fa soprattutto lavori usuranti, insomma. Grazie, continuate a raccontarci con un messaggio vocale la vostra domenica, poi dopo mettiamo i messaggi vocali nel finale, dai. Questo è il numero
2: 347 490 0042.
1: Dai, andiamo Roberta, mettiamo una canzone, poi ripeto, abbiamo una bella raffica finale di messaggi vocali dove ci raccontate la vostra domenica, che sia di matrimonio, di lavoro, di cerimonia, quello che volete. Vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: la canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sierra Mila. Max Analetti, la detti, ci stiamo preparando per la raffica finale.
1: Certo.
0: Che devono fare gli ascoltatori per salutarci e raccontare la propria domenica?
1: Salvare questo numero 347-490-0042.
0: Chiaramente dopo che l'hai salvato mando il vocale, certo, fondamentale. Ovvio. Adesso vi facciamo ascoltare la nuova di Magiana.

0: Senti che roba, la nuova di Madonna.
1: Madonna.
0: Nostra New Kiss, Radio Kiss Kiss, quando ci sono queste canzoni.
1: Sì.
0: Allora, lei canta Everybody Get Up and Dance, però il titolo è scritto all'italiana, ve la leggo, danceteria.
1: Eh sì, ma sarà danceteria.
0: Cornetteria, però lei, Everybody Get Up and Dance, danceteria. Come dicono gli anglosassoni, come direbbe la base. Danceteria, danceteria, danceteria. Vabbè, ma no, facci capire che è sta danceteria che hai messo. Everybody Get Up and Dance. Poi sai, quando c'è una canzone nuova, tu stai lì concettato, fammi sentire come
1: sì,
0: la pronuncia.
1: Sì, è vero.
0: Fammi sentire, non l'ha detto una volta.
1: Non l'ha detta, no, non l'ha detta.
0: Vabbè, perfetto. Ci chiederemo aiuto al nostro amico Raul, che è esperto di pronuncia in inglese. Comunque sta di fatto che è una novità bellissima, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, tra poco in diretta dall'Aquapark Odissea 2000.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
6: Kiss, kiss.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Io penso di andare a Dance Teoria a ballare. In Dance Teoria, come cantava Madonna nella sua nuova canzone, e l'abbiamo
1: ormai
0: sentita.
1: Ti è rimasta in testa questa
0: poco
1: cosa.
0: Poco fa su Radio Kiss Kiss Dog, che tra l'altro è un modo di dire, lo ricordiamo, per chi va nei locali da ballo, no? E gli anglosassoni, soprattutto gli americani, usano dire Dance Teoria. E quindi Madonna lo cantava. La Liti invece qui è stata catturata, ragazzi, pensate, da una biberoneria che non credeva esistessero.
1: No, è la prima volta. Ignoranza mia, mia.
0: Il villaggio però... è pieno di biberonerie per le mamme che devono fare biberone ai figli, sai, c'hanno il fasciatoio per cambiarli.
1: Sì, l'avevo visto, ma non ho visto un negozio intero con scritto sopra biberonerie.
0: No, io più che altro volevo far notare la differenza di spessore tra Madonna e la Leti.
1: È vero. Ma lei ancora che ti do retta?
0: Ma dai, che scherzavo. Un vocale che ci racconta di cerimonie. Buongiorno, chi c'è? Vai.
2: Ciao Max e la Leti, sono Mauri da Bergamo.
1: Ciao.
2: Che bello sentirvi a quest'ora. Stiamo andando adesso, io e Angela, Gabriele, Pamela, a un battesimo alle ore 15. E parte la cerimonia che sarà in chiesa, quindi immagino che ci sia un po' fresco. Il ricevimento è all'aperto, vedremo se riusciamo a sopravvivere. Ci sono adesso 36 gradi, vediamo.
1: Mamma mia.
0: Ma io ripeto, il problema è sempre nell'abbigliamento, dove secondo me gli abiti femminili aiutano di più, perché sono freschi, ariaggiati da sotto, gli arriva aria dalla parte inferiore, perché avete l'abito.
1: Sì,
0: l'uomo in giacca e cravatta soffre.
1: Sì, Max, ma comunque se fa caldo anche noi donne con il vestitino abbiamo caldo, veramente.
0: Ma non credo come uno, insomma, che deve avere al collo una cravatta e una giacca sopra una camicia, cioè voglio dire, a meno che non faccio il look giovane e sotto la giacca metto la canottiera, che ci sta bene. Non la t-shirt, ma la t-shirt va bene sotto la giacca, va bene. Dai, il gran finale insieme tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, quasi chiuse le nostre tre ore insieme in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Ci salutiamo però tra poco. Volevi fare una chiusa tu, so che sei molto preparata.
1: Chiusa, no, io non vedo l'ora di ritornare. Comunque saremo qua tra due settimane, sempre qui.
0: Però settimana prossima ci saranno prima Marta e Benny. Quindi insomma è iniziata la stagione dell'Acquaparco di Sia 2000. Vi salutiamo tra pochissimo. Prima c'è una canzone bellissima dal 1986, Run DMC featuring Aerosmith. Vi riproponiamo una hit clamorosa. Questa ci fa saltare, What Is Way. This way.

0: Energia, chiudiamo, è tutto dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento. Ricordiamo che è iniziata la stagione con noi proprio da questo fine settimana, ci saremo tutti i weekend di luglio e poi torneremo in diretta tutto agosto praticamente. È veramente tutto, grazie a chi alla regia?
1: Andrea Cimino e Roberta da Napoli, e qui con noi c'è Benedetta.
0: Prima c'è stata anche Pasquale Viola, ha salutato tutti i registi. Torniamo in onda domani con i mattinieri dalle 5 alle 7 per chi si sveglia molto presto, dall'Odissea 2000, da Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti!
2: Sabato dalle 12, Radio Kiss Kiss torna in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Mi sto tuffando anch'io. Saluto all'acquaparco di Sea 2000, saluto Max e la Leti, ciao da Stefano Piccirillo, ma sono anche con tutti quelli che si sono messi in macchina solo da qualche minuto e avevano lasciato l'automobile al sole e hanno trovato la temperatura di 36 gradi. Noi siamo qui come sostegno per gli eroi viaggiatori e non soltanto. Chi segue come di consueto da tanti anni, sabato e domenica dalle 15 alle 18, c'è Io, Tu e il Weekend, tanti eventi. Sinner in campo alle 5, si gioca il back to back a Wimbledon. Cominciamo con Merck & Cremant, con

una donna distesa sul lettino che se la sta godendo con lo spruzzino rigorosamente. Saluto anche gli amici di Punta Pennata, che è un posto meraviglioso in quel di Baia, Bacoli, nel napoletano, ma tutte le barche sintonizzate su Radio Kiss Kiss sono davvero uno spettacolo, spettacolo dei tifosi inglesi. Ieri l'Inghilterra ha sconfitto la Norvegia con un super Jude Bellingham e i tifosi inglesi hanno dedicato al 23enne fenomeno che gioca nella squadra di club del Real Madrid un inno dei Beatles. Brividi, brividi. Jude Bellingham, davvero, dopo Hey Jude dei Beatles, ma non soltanto, perché ormai l'Inghilterra festeggia con un inno la reunion degli Oasis, la reunion mondiale per Wonderwall.

Ormai pari con God Save the Queen e l'Inghilterra che vola in semifinale, così come l'Argentina. Saluto tutti i tifosi italiani che però hanno come simpatia l'Argentina, che hanno visto l'alba perché hanno fatto i tempi supplementari. Alla fine l'Argentina ha vinto 3-1. Ci faremo dire tutto dal nostro Gaston super gasato, Baby K, Tuca Macarena.

con Baby K, Tuca Macarena, anche lei grande protagonista del festival estivo che Radio Kiss Kiss ha proposto ai tanti amici che sono accorsi in quattro date incredibili. A proposito, saluto tutti quelli che stanno rientrando soltanto in questo momento da una festa incredibile, quella di Pescara allo Stadio del Mare, ancora una volta un trionfo, e semplicemente grazie ai tanti ascoltatori che hanno riempito in ogni ordine di posto lo spazio, non cadeva uno spillo a terra anche ieri sera. Era grande squadra, grande successo per il Kiss Kiss Way in quel di Pescara. Intanto Mar Marquez si conferma il re del Sachsenring, il circuito della MotoGP, e dopo aver firmato la pole e vinto ieri la gara sprint, trionfa anche nella gara lunga, suo il decimo sigillo sullo stesso circuito. Il re della Sassonia in Germania si chiama Mar Marquez.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Kiss, kiss.

0: Ah, oppure sei trascinato dagli amici, dai, buttati, Nio, tu è il weekend. Quale sarà la vincitrice del mondiale? Due semifinali composte tra Francia e Spagna, la prima gara martedì e poi mercoledì tocca Argentina e Inghilterra. A proposito dell'Argentina, stata una notte insonne anche per gli argentini in Italia.
1: Hola, hola, Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti. Oggi posso dirlo in totale relax, ma quanto abbiamo sofferto, Steph. L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 soltanto dopo i tempi supplementari. McAllister ci aveva fatto sognare su assist di Messi, poi il pareggio svizzero e la partita sì è fatta proprio durissima. Tensione, carattere, resistenza, poi la meraviglia di Julian Alvarez e Lautaro ha chiuso i conti. Adesso arriva mercoledì Argentina Inghilterra, non è una partita qualsiasi, un grande classico mondiale che riporta la memoria di Diego Armando Maradona, la mano di Dios, il gol del secolo, due immagini eterne, due momenti che hanno cambiato la storia del calcio e quella storia torna a chiamarci. Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: Grazie Gaston, certo due semifinali molto importanti, ma chi vince il mondiale secondo te? 347 490 0042 e tra poco tutti in Sicilia.

0: Mbappé, Salah, queste le rime baciata con i calciatori che ha citato nell'inno mondiale Shakira insieme a Burna Boy. Non solo i mondiali, perché Radio Kiss Kiss è radio ufficiale del Beach Volley Marina di Modica. Tappa Gold, ieri primo collegamento con Giovanni Cristiano che ha azzeccato i finalisti di questo tardo pomeriggio in arrivo. Ciao Giovanni e complimenti.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, le coppie che hai nominato ieri sono quelle che si giocheranno il titolo questa domenica pomeriggio.
1: Esatto, avevo citato nel femminile Chiara Tei e Sara Breidenbach, che alle 17.15 sfideranno sull'arena centrale, nell'arena centrale di Marina di Modica, Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, e l'altra coppia che avevo citato nel maschile, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, alle 18.15 sfideranno Marco Caminati ed Enrico Rossi. Una curiosità su questa finale maschile: ci sono in campo Alex Ranghieri ed Enrico Rossi, che entrambi hanno partecipato ai giochi olimpici. Due
0: Fantastico.
1: Volte Alex Ranghieri, una volta Enrico Rossi.
0: Appuntamento da non perdere, direzione Marina di Modica, con calma, prima finale 17.15, quindi quando il gran caldo si fa più lieve, per modo di dire,
1: sì.
0: O comunque un tuffo in acqua a Marina di Modica, un'atmosfera comunque incredibile questo fine settimana, Cristiano.
1: Sì, assolutamente, nonostante il gran caldo che appunto ha fatto posticipare in avanti di un'ora il programma delle finali, le tribune sono state comunque gremite da tanti tifosi, ma anche tanti curiosi che magari sono qui in vacanza e che hanno voluto assistere da vicino al bellissimo spettacolo del beach volley, che sta crescendo a livello tecnico di stagione in stagione, di tappa in tappa, oserei dire.
0: Ma guarda, anche in spiaggia normalmente vedi un sacco di gente giocare a beach volley, e questo è un risultato per la federazione e per noi che sposiamo la vostra causa ormai da qualche anno. Assolutamente incredibile, giocate a beach volley, divertitevi in Marina di Modica. Caro Giovanni Cristiano, visto che hai azzeccato i finalisti, chi vince prima di salutarci? Visto che ormai
1: ci siamo. Questa è una bella domanda. Allora, io ti dico, ti ripeto quei nomi lì.
0: Ok.
1: Ti ripeto i nomi di ieri, quindi Chiara Tei, Sara Breidenbach, Alex Ranghieri, Manuel Alfieri.
0: Fantastico, poi domani ci sentiamo magari in privato e ti faccio i complimenti.
1: E vediamo.
0: Caso. Alla prossima Tappa Gold con Radio Kiss Kiss e il Beach Volley. Questa domenica tutti in Marina di Modica, pronti e presenti. Giovanni Cristiano, Kiss Kiss a te.
1: Kiss Kiss a tutti.

0: Ha ragione Damiano, non se ne parla a settembre, ma addirittura se ne parla la prossima estate, next summer, che abbiamo ritrovato. Dalla scorsa estate, Carmela, oggetto del desiderio, musa ispiratrice per Cioffi, ex ragazza del suo migliore amico, ma lui non ha resistito alla tentazione. Questa è la storia di Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma...

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Kiss, kiss.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Yes, yes.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss, kiss!
15: La musica più bella.

0: Parlavo della Spider-Cam, sapete della polemica rispetto al gol del pareggio dell'Inghilterra di Jude Bellingham? Il pallone ha colpito il cavo della Spider-Cam, ha cambiato traiettoria, avrebbe favorito l'Inghilterra, si parlava di partita da ripetere addirittura, cosa che non si farà. Un po' di polemiche anche sollevate dagli occhi di Solbakken, che è l'allenatore della Norvegia. Detto questo, successo questo, chi vince il mondiale secondo te?
1: Giro d'Aprilia vince il mondiale la Francia con il risultato 2-0.
0: Addirittura risultato finale. Attenzione, il guru Gino d'Aprilia, che saluto, ringrazio, vi dice Francia, finale vince anche con il punteggio di 2-0.

Sono Mia, Independent Woman, se l'avesse pubblicata 30 anni fa con queste sonorità avrebbe venduto 8 milioni di dischi, cosa che farà probabilmente comunque uguale. Molto anni 90, la nuova di Dolce Nera Epopea. Facciamo un applauso ai tifosi della Norvegia che questa notte alle 2 davanti al Palazzo Reale hanno realizzato, nonostante la sconfitta con l'Inghilterra, l'ultima Viking Row. Sentite qua. Ma che miti! Viking Rock ha conquistato tutti, devo dire. E anche dopo una sconfitta hanno celebrato questo rituale che tanto ha portato bene alla squadra di Holland, arrivando ai quarti di finale. Tra poco facciamo la storia della musica. Ora Lady Gaga con D.

Little Monster anche a quest'ora e soprattutto per il caldo. Lady Gaga con This Is ci porta nella storia 1994, andiamo a scoprire il momento che tutti, pur volendo con una memoria ferrea, non potremo mai riprendere se non ascoltando una canzone, i primi 7 secondi quando siamo arrivati al mondo. Insomma, un momento incredibile, è il momento della purezza massima, dicono gli esperti, tutto raccontato in musica, questo momento così delicato, da Youssou N'Dour e Neil Cherry, 7 Seconds.

0: Che bello ascoltare il racconto musicale della purezza dei primi 7 secondi di vita di un neonato. Nene Cherry, You Sundur, 7 Seconds 94.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Radio
0: Kiss Kiss. A proposito di chi vince il mondiale, si aggiunge anche Eliana, che saluto. Buona domenica a Bra, siamo in provincia di Cuneo, Argentina, questa volta a dispetto di tanti che dicono Francia. Poi ci sono le semifinali prima, naturalmente, Inghilterra, Argentina e Spagna, Francia tra martedì e mercoledì, un'ora alla finale di Wimbledon, quando Sinner cerca la storica doppietta nel giro di 2 anni nel rivincere lo stesso torneo più importante del mondo. All'All England Club ha fatto rifinitura sul campo 16 con l'apertura al pubblico, è stato già un grande trionfo. Stefano Piccirillo vi parla. Io, tu e il weekend, ma buona domenica.

Perfetto Dua Lipa in Sicilia qualche settimana fa in occasione delle sue nozze e l'arrivo di altri ambassador per la Sicilia come Paul McCartney e Rosalia, una terra dove gli avvistamenti sono stati tantissimi, avvistamenti estivi delle star. Ricordo qualche anno fa ero in costiera amalfitana e a 2 metri da me sfrecciavano in motoscafo Jennifer Lopez e Ben Affleck quando stavano ancora insieme e stavano facendo il sequel personale dei famosi momenti che vissero già durante il primo matrimonio. Fu molto bello, devo dire, potevi andare in giro a dire oh stavo con loro a pochi metri di distanza. Dove siete amici già di ritorno, quelli strategici che ritornano dal fine settimana, quelli che hanno dormito fuori sostanzialmente e sono svegliati presto, mare, campagna, montagna e poi si rientra per evitare il grande traffico. Escludo al momento i pendolari della domenica del mare o del lago che sono ancora lì. Comunque il dove sei, già stai tornando e da dove? 347 490 0042 con WhatsApp scritto una nota vocale. Siamo qui a fare io, tu e il weekend con Fulminacci e Male

0: maledetto me.
1: Lungotevere e Flaminio percepiti 37 gradi.
2: Ciao Radio Kiss, siamo Giorgio e Silvio in autostrada direzione casa, precisamente a Cassino, di ritorno dalle Marche.
1: Che ciao, belle, ciao. Le Marche, non so se siete stati in Riviera del Conero, Numana, Sirolo o altri posti altrettanto belli come Senigallia, come Pesaro. Silvia e Simone sono in direzione Messina per il concerto di Tiziano Ferro. Non solo inizia timidamente il famoso sto tornando dal fine settimana, ma anche sto andando ai grandi eventi l'estate, anche la domenica sera che d'inverno un po' è domenica sera, domani è lunedì, invece la domenica sera d'estate, no? È un po' più lungo da vivere il fine settimana, è più bello anche quello stato che d'inverno ci porta a stare un po' così, un po' più tristi, invece adesso no, fortunatamente. Licky Lee, I Follow Rivers.

0: Chissà te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chissà te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
5: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Kiss.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: sulla groppa di un pachiderma che non si ferma un istante. Ha fatto due chiacchiere con Pep Guardiola, Jovanotti, e ha detto una cosa molto bella: due chiacchiere sul calcio con chi se ne intende.
1: Ciao Jenny, da Reggio Emilia, però venivo da Faenza. Sì. Dopo un mese e mezzo a lavorare là, torno a casa oggi per portare mia figlia a Pordenone domani e ritornare a Faenza martedì sera.
0: Quanti
1: saranno
0: chilometri?
1: 3 giorni in autostrada.
0: Esatto.
1: E se continua così, che tutta colonna, mi sparo.
0: No,
1: ciao,
0: non farlo mai.
1: Kiss, kiss a tutti.
0: Per così poco, non mi sembra il caso.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Barbara, Fabio, Lorenzo e Mattia e siamo di ritorno dalla nostra vacanza al mare presso Sibari e Marina. E stiamo tornando a casa e il 16 si torna al lavoro.
0: Buon rientro.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Un abbraccio.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, noi stiamo tornando dalla riserva naturale di Eloro e stiamo andando in direzione Catania. Un bacio a tutti. Ciao. E kiss kiss
0: a te.
4: Ciao, siamo Gabriella, Germano e Giulio e noi stiamo tornando da Lecce verso Roma. Ciao.
0: Ciao, bella lunga, e sento già alcuni che hanno terminato le loro vacanze, i vacanzieri della prima parte, dei primi 10 giorni del mese di luglio. State con Io, Tu e il Weekend. Tento al bicchiere.

0: amato Move On Up di Curtis Mayfield, una sorta di rivisitazione quest'estate 2026 con il nuovo singolo di Bruno Mars, si chiama On My Soul. Intanto è arrivata la principessa Kate all'All England Club a Wimbledon per assistere alla finale tra Sinner e Zverev. Ci colleghiamo con Wimbledon con Giorgio Spalluto.
1: È il grande giorno, il giorno più importante dell'anno, il teatro dei sogni. Yannick Sinner a casa del suo secondo titolo a Wimbledon, diventerebbe il decimo nella storia nell'era Open, quantomeno a confermarsi campione a Church Road, affiancandosi a delle vere e proprie leggende di questo sport. Un Sinner che affronta colui che ha sempre sconfitto negli ultimi 9 precedenti, Alexander Zverev, che appena un mese e mezzo fa era ritenuto il più forte tennista nella storia a non aver mai vinto uno slam. Ecco, lo slam è arrivato e potrebbe aver cambiato tanto nella psiche del tennista teutonico, che ha perso sì gli ultimi 9 precedenti, ma ha giocato sicuramente più libero, più leggero qui a Wimbledon. Mai aveva raggiunto i quarti di finale e invece in un sol colpo è arrivato sino in finale, la sua quinta finale slam, chiaramente l'unica che mancava. Vedremo insomma se questo successo ottenuto a Parigi cambierà le dinamiche in questo matchup che ha visto Yannick imporsi nettamente negli ultimi 6 precedenti. Insomma, da una parte Yannick cerca di ottenere quel titolo slam che gli è sempre mancato, dall'altra per Alexander Zverev un titolo che cambierebbe sicuramente la sua prospettiva e anche la sua dimensione da eterno incompiuto a vero e proprio terzo incomodo nel dualismo tra Yannick e Alcaraz.
0: Grazie davvero, ha fatto lo switch nella testa Zverev, ha vinto il Roland Garros, non è una finale scontata. Alle 17 inizieremo anche a commentarla. Ciao Stefano, come stai? Bene, grazie Carmine. Finale del mondiale di calcio secondo lui, Spagna-Argentina con vittoria di Messi, questo è il suo pronostico.

dicono Mastermind e Little Talks. Tempo per mettere un disco nuovo. Blanco torna, dai, stupiscici, Blanco. Io sono tutto orecchie e sono qui in cuffia a sentire il tuo nuovo singolo e la fine di una storia raccontata in LA, Los Angeles.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Che stai scegliendo?
2: L'aceto di mele per la cena di stasera.
1: Ok, ma con che mele è fatto?
2: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
1: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
2: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
1: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss, kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
0: Kiss, kiss.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
0: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
0: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ritorno di Madonna che passa anche attraverso le mani sul mixer di due produttori italiani, fratelli Parisi, eccellenza italiana al servizio di Madonna.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Lorenzo e sto tornando verso casa, precisamente a Rocca d'Evandro, provincia di Caserta, dalla Toscana. Finalmente per me iniziano le mie ferie estive.
0: Evviva!
1: Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Lorenzo, Massimo, Lello, Carmen, Anna e io Antonella. Siamo di ritorno dalla Sicilia e domani si inizia a lavorare. Un bacio Kiss Kiss!
0: Forte abbraccio.
3: Ciao, noi siamo Simone, Valentina e le bimbe Agata e Greta e siamo di ritorno dalla nostra vacanza in Sardegna e in Val di Fiemme. Vacanze finite, da domani si torna alla solita vita, al lavoro. Ciao,
0: dai,
3: ciao.
0: Dai, team vacanze, primi 10 giorni di luglio che sta spaccando. Magari favore anche sul mese di agosto, staremo poi a verificare nelle prossime settimane.

Viva la Vasca, hanno fatto anche un piccolo riferimento a Una su un milione nel passaggio testuale Alex Britti, Benji e Fede per rivivere un successo di 26 anni fa intitolato La Vasca, con la differenza della W, ovvero Viva la Vasca, il Tour de France che ha accorciato la tappa odierna, perché anche lì su in Francia c'è un caldo terribile da 185 a 155 chilometri, perché altrimenti i ciclisti avrebbero avuto modo di trascorrere del tempo nella zona rossa del caldo. Quindi aria condizionata, non troppa, viaggio con Radio Kiss Kiss, sto tornando da che continueremo a commentare tra poco con le vostre note vocali e prima della storia i Benson Boone.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Roger Waters nel 1979 scrisse un vero e proprio inno di protesta contro il sistema scolastico rigido, contro i collegi severi, l'oppressione della creatività individuale. Tutto questo divenne una vera e propria rivoluzione culturale, non soltanto all'interno dei collegi o degli istituti scolastici, ma anche con un pensiero dominante di rivoluzione legata alla creatività del singolo individuo. Tutto questo è Another Brick in the Wall, Pink Floyd.

Hey teacher, leave your kids alone. Un inno, una rivoluzione chiamata The Wall. Sempre molto emozionante ascoltare la storia della musica e ancor più questa domenica pomeriggio, un viaggio nel 1979, canzone che poi ha caratterizzato un po' l'animo di tanti studenti negli anni 80. Ciao a tutti, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, io, tu e il weekend, un'ora insieme seguendo i vostri spostamenti, seguendo Sinner in tribuna nel Royal Box. C'è anche vecchia gloria del tennis quale Steven Edberg, che è con Becker, ha giocato le finali incredibili, e noi incredibilmente con la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: direttore, buon pomeriggio, il direttore artistico della finale dei mondiali con un super cast che si aggiunge di ora in ora, anche Justin Bieber insieme ai BTS, insieme alla sempre presente Shakira, Chris Martin dei Coldplay, doppia veste per lui qui nella versione originale di Performer con i Coldplay appunto per We Pray.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Annalisa e Roberto e siamo di rientro in Puglia dopo una settimana di vacanza in Calabria.
0: Bella.
1: Che consiglio a tutti perché è bellissima.
0: Ma certo.
1: E domani rientriamo al lavoro normalmente. Un bacio a tutti.
0: Forza!
2: Noi stiamo rientrando da Scario. Da Radio Kiss Kiss!
0: Ma che
3: vogliamo
0: bello.
3: Lavorare!
4: Ciao Piccirillo! Io vengo dalla Vasca,
0: sì.
4: E vado in direzione gelateria.
0: Perfetto.
4: E fa troppo caldo, ci sono 33 gradi qui in provincia di Bergamo. E saluti a tutti da Stefano da Londra, appunto in trasferta a Bergamo. E un saluto a Giusy invece che è rimasta a Londra.
0: È vero, a vedere la finale che sta per partire tra Sinner e Zverev. 33 gradi Bergamo, cosa rispondete? Trigno Ermano.

Le 50 R pronunciate in irrecuperabile, compresa la R moscia Trigno, che è stato grande protagonista anche dell'estate di Radio Kiss Kiss con il Kiss Kiss Way. Grazie ancora a tantissime persone, migliaia e migliaia, che hanno gremito ieri sera l'ultimo appuntamento con il Kiss Kiss Way per questa estate 2026. Quattro tappe davvero imperdibili, e poi lanceremo l'appuntamento televisivo dove potete rivedere tutto quello che è successo in tappe assolutamente indimenticabili. Indimenticabile anche il vostro supporto al 347 490 0042, in viaggio ma anche in versione gelateria. Prima abbiamo sentito Stefano Vasca a casa, poi gelateria, e sulle gelaterie impazza la polemica sul gelato di 90 euro con quell'effetto oro. Piuttosto hanno risposto con il gelato, con il tartufo d'Alba, che costerebbe 2000 euro, e staremo a vedere ancora l'innalzamento dei prezzi. Ma un normale fragola e limone sta bene, semplice, semplice, tutto a posto.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza!
10: A casa, tutto bene!
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa, tutto bene!
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Kiss, kiss.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a €599. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Sinner-Zverev 1-1 primo set, 40-0 al servizio Sinner, si tirano frigoriferi anziché colpi di dritti o di rovescio, potenza incredibile. Ciao ascoltatori in viaggio, questo è Io, Tu e il Weekend.
1: Ciao Kiss Kiss, noi siamo in Sardegna in vacanza e vi ascoltiamo in ogni tragitto.
0: Godetevela.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, buone vacanze.
2: Provincia di Cuneo,
0: sì.
2: 17 e 15,
0: sì.
2: 37 gradi.
0: Caspita.
2: Ovviamente sempre solo Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
2: Saluti da Silvia Roberto da Bra.
0: Ciao Silvia Roberto.
3: Ciao da Carmelo e Rosi, abbiamo finito le vacanze in Sicilia, adesso si ritorna a casa in Francia, si ritorna a lavorare, un bacione a Kiss Kiss, a tutti voi.
0: Grazie davvero, un punto in più al team che ritorna già dalla fine delle vacanze dell'estate 2026 in questa prima decade del mese di luglio. Pink con Nate dei Fun, Just Give Me a Reason.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: storie di duetti musicali e di grandi amori. Shawn Mendes, Camila Cabello, era un po' la coppia on fire quell'estate lì, in particolare anche per il successo di Signorita è arrivato il feretro in piazza del municipio a Capri di Peppino di Capri. Quanti italiani si sono innamorati grazie a lui, eccellenza italiana nel mondo. Ne abbiamo parlato ieri un po' sgomenti alla sua scomparsa di sabato mattina. Il tuo mito resterà davvero indelebile sempre e comunque. Un abbraccio fortissimo ancora che ci ascolti da lassù. Tra poco c'è New Kiss, subito Comic con Elodie.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

Comey e Elodie. C'è stato l'incontro tra Sombra e Taylor Swift nella situazione più bella per loro, la Hall of Fame conquistata dei cantautori americani. Sombra ha poi pubblicato un nuovo singolo, My Body Isn't Ready.

0: Perché ogni volta che ascolti un singolo di Sombra ti lascia addosso quella sensazione di sensibilità profonda, quella vibe così pazzesca e suggestiva, è una conferma anche il nuovo singolo My Body Isn't Ready. Il nostro New Kiss, mai parlare prima, si è pronunciato Liam Gallagher, è convinto sarà l'Inghilterra a vincere i mondiali di calcio. Vinceremo questo mondiale, ha detto Liam. Non so come, non mi interessa, rispetto per tutti i giocatori e per l'allenatore, ma dovete farcela. È gasato anche perché Wonderwall, che abbiamo sentito prima nella versione dei tifosi inglesi, è il vero e proprio inno post partita. 17:37, ilmeteo.it e la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, fenomeni in esaurimento e cielo che tornerà a essere stellato ovunque sul nostro paese. Domani mattina il sole sarà il vero protagonista sull'Italia, con qualche locale annuvolamento solo sulle Alpi centrali, ma senza fenomeni di rilievo. Col passare delle ore, aumento delle nubi sull'arco alpino, ma con piovaschi e acquazzoni davvero limitati solo alle vette. Altrove sole e caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 29 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. Kiss, kiss.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Automobili fanno parte della tua family e tutte le automobili sono su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Teresa, stiamo tornando dalle vacanze e sono in macchina con la mia numerosa famiglia e oggi voglio fare tanti auguri a mia nipote Marta, che vi sta seguendo anche lei nell'auto dietro a noi, e il suo compleanno è iniziato ieri a mezzanotte e sarà tutta una festa fine stasera.
0: Fantastico.
1: Anche se siamo in viaggio e vi ascoltiamo.
0: Auguri.
2: Ciao Kiss Kiss, ciao a tutti.
0: Ciao, infatti Marta sintonizzata ha risposto così.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Marta e oggi è il mio compleanno. Do un saluto a voi e anche a mia zia che vi sta ascoltando. Ciao!
0: Ciao, ma magari l'automobile che è dietro le due automobili della family sta ascoltando Radio Kiss Kiss e si crea l'effetto domino. Quando si arriva al casello, voi abbassate il finestrino e c'è l'effetto eco della mia voce, della musica più bella di O2 il Weekend e soprattutto di Ed Sheeran, che torna da qualche estate fa, però. Dal 2017 con

0: qui Ed Sheeran con Pharrell Williams con Shape of You, mentre Zverev ha annullato una palla break. Sinner avanti 4-3 primo set, servizio il tedesco, parità in questo momento ma già grande paura per il numero 2 al mondo. Prima abbiamo parlato delle automobili che viaggiano in gruppo di rientro dal fine settimana, non solo macchine dietro della stessa family ma anche davanti. Senti qua.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo Carmine, Raffaele e Rosa e stavamo tornando da un bellissimo weekend da Formia. E un saluto a mio cognato e mia cognata Gianni e Linda che ci stanno ascoltando dalla macchina davanti. Kiss Kiss a tutti.
0: Vedi, c'è la differenza tra avanti, dietro, il comune denominatore. E io, tu e il weekend, voglio con tutto il cuore salutare gli ascoltatori che ci seguono il sabato, la domenica pomeriggio, ricordando loro che la sera, durante la settimana, abbiamo un appuntamento pazzesco che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, dove facciamo sentire la musica più bella degli ultimi 50 anni, tanti appuntamenti, quindi amici del pomeriggio, del weekend, mi farebbe tanto piacere davvero ritrovarvi anche la sera durante la settimana, domani dalle 21 alle 24, è una sorpresa, un'emozione continua come tutta la nostra programmazione. Tra poco abbiamo la storia della musica, prima un duetto pazzesco, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Cuore dell'estate, pubblicato qualche giorno fa, e ma insieme a Fabri Fibra, il viaggio con voi la domenica pomeriggio per noi è fantastico, ci portate ovunque, ci raccontate un sacco di cose, viviamo le passioni del fine settimana. Ringrazio Andrea Cimmino per la regia e ci spostiamo negli anni 90, proprio all'inizio di quella famosa decade molto molto importante per la musica elettronica, anche per quanto riguarda la dance elettronica. Uno dei primi producer, come si direbbe oggi, quale Adamski, coinvolse Seal per Killer anno 90.

0: quando si mise in evidenza la voce di Seal al servizio del producer Adamski con Killer 1990 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti, arriva l'informazione. Per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. In apertura all'Ucraina, il presidente Zelensky ha ordinato un rimpasto di governo e proposto la sostituzione della premier Svridenko. L'Ucraina sta cambiando la propria strategia in politica estera e interna, spiega Zelensky. Ho deciso che questi cambiamenti richiedono un rinnovamento del Consiglio dei Ministri. Intanto sul campo le autorità russe denunciano un attacco con droni ucraini nella zona vicino alla centrale di Zaporizhzhia controllata da Mosca, che ha provocato 4 vittime. Medio Oriente, dopo una notte di attacchi incrociati e botta e risposta tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, secondo Teheran è chiuso. Per noi è più importante della bomba atomica, dice un funzionario della guida suprema. Di diverso avviso Donald Trump, lo stretto è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ma le autorità iraniane hanno sottolineato ancora una volta che il traffico navale è temporaneamente sospeso. Cambiamo argomento. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andrea Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Ad Andrea si è tenuta la cerimonia del decennale dell'incidente, presente anche il presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato ha salutato con strette di mano i familiari delle vittime e i superstiti e a termine ha lasciato il luogo della cerimonia, salutando ancora una volta i parenti delle vittime ai quali ha rivolto parole di conforto. Tra 4 giorni scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. La novità interessa 1 milione di proprietari privati. Rischio multe fino a 400 euro. La misura è prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. Spesa totale prevista 50 milioni di euro l'anno. La cronaca: 2 giovani hanno perso la vita e altre 3 persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto sulla provinciale in un territorio di Utah, nel Cagliaritano. 2 auto, a quanto si apprende, si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo di una vettura viaggiavano le 2 vittime, nell'altra una donna, un uomo e un bambino. Sul posto intervenuti i soccorsi e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Un uomo di 52 anni a Cagliari si è ucciso con un colpo di fucile all'esterno di una scuola di danza. Poco prima, secondo quanto emerso dai primi accertamenti della polizia, avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco in direzione della titolare dell'attività, che gli aveva rifiutato l'iscrizione alla scuola. La donna è riuscita a salvarsi. Lo sport: tennis, in corso la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, cerca il back-to-back. Infine, MotoGP: Marc Marquez conquista il Gran Premio di Germania, il pilota Ducati precede le Aprilia di Aigura e Fernandez e si porta a soli 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin, arrivato quinto davanti a Bagnaia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
2: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... da i mai... La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... da i maestri della musica più bella, la notte.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella le tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Yes, yes.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5650, rata finale €9486.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss. Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Un saluto e bentrovati di nuovo Escalation in Medio Oriente. Il consigliere militare della guida suprema iraniana ha dichiarato che lo stretto di Hormuz, punto focale dell'attenzione con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo programma nucleare. Le autorità iraniane hanno sottolineato ancora una volta che il traffico navale è temporaneamente sospeso, ma Trump smentisce: lo stretto è aperto e li abbiamo bombardati pesantemente. Ciononostante, a Muscat proseguono i colloqui con le autorità dell'Oman per raggiungere un'intesa comune sulla navigazione sicura nello stretto, e c'è chi sostiene che dietro al blocco del negoziato tra Stati Uniti e Iran vi sia a Teheran uno scontro di poteri in atto tra classe politica e religiosa. Il ministro degli esteri pakistano Dar ha sentito l'omologo iraniano Araghchi ed esortato tutte le parti a dare prova di moderazione. Martedì invece in Italia si terranno i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele, lo fa sapere il ministro Tajani. Roma spiega diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente e assicura che il nostro paese è disponibile con la Francia ad allargare il perimetro della missione UNIFIL con mandato ONU dell'Unione Europea. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un importante rimpasto di governo proponendo la sostituzione del primo ministro Svridenko e dei vertici di alcune forze dell'ordine. Intanto nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione contro la Russia, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno senza arrivare ad un accordo. Nel Coreper di oggi sarebbero stati compiuti progressi sulle questioni in sospeso, ma da quanto si apprende occorre lavorare ancora per risolvere le singole problematiche sollevate da alcuni stati membri. La cronaca: sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio del 19enne di origine egiziana morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. Nel pomeriggio i carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. Fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia, tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica dell'omicidio e il ruolo avuto da ciascuno dei fermati. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, con temperature ben oltre le medie stagionali e punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. Un vasto incendio di sterpaglie è divampato a Siracusa, minacciando abitazioni, veicoli in sosta e un distributore di carburante. Alimentato dal vento caldo, il rogo infatti si è propagato rapidamente nei terreni incolti e adiacenti ai complessi residenziali. Lo sport: MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania, il pilota Ducati ha preceduto le Aprilia di Aigura e Fernandez, si porta solo 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin, arrivato quinto davanti a Bagnaia. Tennis: in corso ora la finale di Wimbledon, Jannik Sinner in campo contro il tedesco Zverev per difendere il titolo. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy.
2: J-Lo,

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Yes, yes.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
4: Yes, yes.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss Kiss.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo €7,650. 36 rate. Rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss, kiss.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Yes, yes.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss!
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Kiss Kiss!
9: La musica più bella.
10: La musica

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Kiss.
10: Che stai scegliendo?
11: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
10: Ok, ma con che mele è fatto?
11: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
10: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
11: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
10: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
4: Nen. La senti?
2: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss Kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.
8: La testa gira. Ai ai ai ai. Se la testa gira. Facciamo i guai.
0: La musica più bella.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Kiss, kiss.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss Kiss! La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
2: kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss,
3: kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: gratis a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: Bella.
0: Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica

0: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy.
2: J-Lo.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.